0: E sera l'orchestra Fabio Pozzani.
1: Ma che bello! Siamo partiti volando, bravi, sulla peschiera in questa bella serata. Bello. Bene, bene, bene, bene. Serena, l'amore.

Spera. Allora, facciamo una bella canzone, un omaggio a De André, un grandissimo Fabrizio De André. L'abbiamo fatta così, con una chitarra innamorata, come rosso fuoco, rosso dell'amore, la sua chitarra. Signori, Fabrizio De

0: Bravi i nostri ballerini, bravi,
1: cantata,
0: bravi,
1: bravi.
0: Prima del giro di Liscio, sai cosa facciamo?
1: Facciamo
0: un omaggio anche alla musica classica, ci pensa lui. Il nostro Super Flavio con il suo pianoforte, Una notte di San Lorenzo. Il caldo c'è, le stelle pure stasera, anche le zanzare sono arrivate.
1: Anche le zanzare, col maestro, caldo.
0: Sei pronto? Notte di San Lorenzo, prima del giro di Liscio, la peschiera che balla così. Vamo ragazzi, vamo.

Bravo maestro Flavio. Bene. Vi siete scaldati un po', sì? Un girettino di liscio? Cosa dite? Dai, ci sta, La tradizione, col mio amico Marco e il clan, vorrei...

0: podcast. Oye. Di gelosì.
1: Grazie, amici.
0: Lei è esonerata, signora, col braccio così è esonerata. Allora, anche il valzer lento, dai, per le coppie innamorate, poi facciamo anche la baciata che l'hanno già richiesta. Signori, le lacrime d'argento. Il mio amico Pietro Galassi con uno dei più bei valzer lenti degli ultimi anni per noi.
1: A tutti voi, amici, dal suo sax, così.

0: Lacrime d'argento, amici, il suo grande sax stasera, Fabio.
1: Le lacrime d'argento, Valserlento, grazie ragazzi, delicatissimo. Armando, tu sei pronto? Sei pronto anche questa

0: Perfetto. E ragazzi,
1: American Fox, bene bene, dai che l'hai promessa, l'hai promessa, l'ha baciata,
0: e
1: l'hai
0: arriva, promessa. Arriva. Allora, dai.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: carica, che carica.
1: Grandi, grandi,
0: che carica,
1: ragazzi.
0: Che carica, la Tarantè?
1: Uè.
0: Tarantè.

0: Wait.
1: Ronchi.

dopo gli facciamo anche la pizzica, le facciamo tutte, teniamo un pochino. Bravo. Perché vogliamo far ballare tutti i nostri amici. E allora facciamo così, qualche bella canzone romantica. Serena, cosa dici? Parti tu?

0: To love somebody.
1: Che bella,
0: Fabio,
1: che bella, che canzoni,
0: bella,
1: che
0: bella,
1: erano
0: bella,
1: belle,
0: Fabio.
1: Belle, belle. Vedi, 1968, i Califfi, bravissimo,
0: bravo,
1: bravissimo.
0: Bravo.
1: Portami via con te, Serena, portami via con te, la mia amica Elena.

0: l'amore.
1: Grazie, amici,
0: le nostre collaborazioni.
1: Grazie, grazie di cuore.
0: E una bella serie di canzoni la facciamo rendendo omaggio a lui, al grande maestro Franco Bagutti, che ha scritto delle belle

Bravi, bravi, bravi. Allora, i nostri due Gatto e la Volpe, eccoli là, Antonello e Armando, la chitarra e il basso, come si faceva una volta? Ci fate sentire? Dai, dai, facciamo la mazurchetta, pronti?

0: cuore, grazie
1: ballerini. I nostri ballerini. Serena, c'è una dedica, grazie, prima di ripartire con la baciata agli amici di Vercelli e a tutta la compagnia. Questa era 10 giorni. E sono 10, ma proprio 10 che abbiamo fatto con Cordani. Questa.

0: di dire ah sì, Fabio.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: La pizzica che la volevano nella prima parte, dai, che andiamo in salendo. Pizzichello,

sì, ragazzi. Che grande, forti che grande. Siete, ma siete forti e belli carichi. Dobbiamo accontentare tutti, un po' quelli del moderno, un po' quelli dei balli tradizionali, un po' quelli del ballo di coppia stretti. Fammi un'introduzione di pianoforte, dai maestro, dai. Porca miseria, oh, ma sei un jukebox te.

0: speciali.
1: La sua voce, Fabio.
0: Belle d'amore, eh? Quante coppie innamorate con queste canzoni.
1: L'hanno cantata, che bella.
0: Armando,
1: che bella.
0: Ce ne fai una di quelle belle con la chitarra? Fort Apache. Dai, dai, dai, che ci sono anche gli amanti della chitarra. E non possiamo non dedicare anche a loro queste canzoni. Ah, ci vuole quello.

0: patron, eccolo qua.
1: Come sta andando questo signorino qua? Tutti questi signorini?
0: Sembrava l'antica Roma, te lo ricordi?
1: Fabio Cozzani, qual è l'ultima canzone che hai scritto oggi?
0: No, oggi no. Non hai... Ieri.
1: Non stavi bene oggi? Come mai non stavi bene?
0: Una insieme a te. Guarda.
1: Ah, cos'è? Moderato?
0: Lo sapranno poi presto.
1: Vieni qua che facciamo la foto social, dai, perché dai, noi dai. Ragazzi chiudiamo la stagione della Peschiera in diretta. Eccoci qua, guardati qua. Chiudiamo la diretta adesso con Prima Antenna, Studio 1, quindi la Lombardia, ma chiaramente la programmazione della Peschiera va avanti, il prossimo sabato ci sarà Paolo Bertoli, poi arriva Oscar e Valentina, quindi comunque la Peschiera non si ferma, farà un po' caldo, ma accendiamo le ventole e vediamo di fare del bene, perché il caldo è scoppiato tutto d'un colpo. Ciao Badini. Radio Liscio Live sarà comunque in giro per le sagre, sicuramente ci vedremo a Carisio, San Damiano di Carisio, quindi le telecamere di Radio Liscio Live con Prima Antenna e Studio 1 le vedranno protagoniste in tante sagre in tutto il Piemonte, Liguria e Lombardia. Quindi vorrei fare un grande applauso a tutta la Radio Liscio Live, perché chiude la diretta questa sera, lo sforzo enorme che è stato fatto per una stagione indimenticabile, quindi grazie a tutti voi. Tutti gli amici da casa, che sono veramente tantissimi, Fabio, Serena, per voi questa sera sono arrivati tanti, tanti, tanti, tanti, tanti messaggi. Quindi grazie, a favore grazie. Di telecamera là in fondo.
0: Grazie a tutti.
2: Corrado, grazie di cuore davanti, a tutti voi.
1: Marco Pugno, inquadraci, dai l'ok al nostro Corrado per prenderci sul palco. E noi vi vogliamo ringraziare, eccoci qua, vi vogliamo ringraziare proprio così, facendo un grande applauso e una bella dedica, Fabio, falla tu, tutti gli ascoltatori di Radio Liscio.
0: Che dedica devo fare? Sono stati meravigliosi tutto l'inverno, tutta la primavera. Grazie di tutto e ci vediamo il prossimo anno. Mi raccomando, fate una bella estate, andate a ballare perché è la miglior medicina al mondo e ci vediamo sul palco della Peschiera da settembre in poi.
1: Assolutamente sì, perché ballare è salutare. Quindi facciamo ancora un bel applauso a Fabio Cozzani che ci fa ancora due brani, perché usciamo dalla diretta fra due brani.
0: Oh, perfetto.
1: Poi andiamo a mangiare un po' di pasta bella fresca, quindi siamo belli attenti per questo.
0: Le lasagne, vero?
1: Lasagne al ragù belle calde. E noi ci vediamo prossimo sabato, chiaramente andiamo avanti, con Paolo Bertoli. Un bel applauso a Fabio Cozzani, grazie.
0: Grazie,
2: grazie
0: mille, grazie,
2: grazie
0: Giorgio,
2: grazie,
0: grazie
2: a voi. Giorgio.
0: Ancora due canzoni, e allora una facciamo ballare, un foxettino, il nostro foxettino. Facciamo bingo, magari.

puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare, con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Biondi, una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

No, non è cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone che si è irrobustito durante il weekend continuerà ad espandersi anche nella prima parte della nuova settimana. Ci attendono quindi condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia almeno fino a martedì, fatta eccezione per una lieve variabilità. Le temperature aumenteranno, il caldo diverrà piuttosto intenso su tutte le regioni con valori massimi che potranno raggiungere i 36 gradi sulla pianura padana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio e buon inizio di settimana, buon lunedì 6 di luglio. Com'è andato questo primo weekend di luglio? Vi siete divertiti? Spero davvero che abbiate trovato gli eventi giusti tra tutti quelli proposti la scorsa settimana e da queste parti naturalmente già si pensa al prossimo di weekend. Il programmino di oggi, del lunedì, di Energia Contagiosa è già protratto verso il futuro. Ci faremo un bel giro per l'Italia in questa giornata che tra l'altro è la giornata internazionale del bacio, e allora abbracciatevi, datevi un bacio, celebrate nel modo migliore questa giornata, pronti via per scaldare i motori. Un po' di foto sono già arrivate dal mare, ormai avete questa bella abitudine di darci il buongiorno con le vostre fotografie al mare, allora continuate pure al 331 335 6565, poi vi salutiamo tutti. Un saluto anche al nostro Max in regia. Carico Max, lunedì è sempre lunedì, non c'è niente da fare, ma siamo a luglio e questo rende tutto terribilmente energizzante. Benissimo cari, benvenuti, un po' di musica e ci ficchiamo nella puntata di oggi di Energia Contagiosa. Ho proprio due belle orette per voi.

E allora carissimi, di nuovo buongiorno a tutti, grazie per le prime fotografie che stanno arrivando. Fatemi salutare subito Lucrezia che mi scrive da Pizzo Calabro, ci manda questa foto del mare al mattino, bellissimo, beata te. Lucrezia è della Lombardia ma sono giù in vacanza con tutta la famiglia. Allora un abbraccione anche a tutti voi, fate come lei, scrivete al 331-335-6565, condividete con noi la vostra estate anche sui nostri social network se vi fa piacere. Oh! Altre cose che invece ho io da condividere con voi sono gli eventi di oggi, meraviglia delle meraviglie, un fantastico giro già a partire dal lunedì che ci protrae verso il weekend, perché in questo periodo d'estate le feste sono veramente tantissime, le piazze si animano e allora vediamo oggi dove vi porto. Cominceremo tutto dal Piemonte, cominceremo da Usseglio, provincia di Torino, per la 30ª mostra nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi dal Peggio. Ah, hai capito, questo caldo, un po' di fresco per cominciare ci sta. Poi ce ne andiamo alla terza sagra del maialino, questa si tiene a Crova in provincia di Vercelli, quindi rimaniamo in Piemonte, ma poi ci trasferiamo a Colle Beato, questa in provincia di Brescia, dove c'è la 41ª sagra delle pesche. Se c'è un frutto che mi piace d'estate, queste sono proprio le pesche belle succose, e lì si potrà far man bassa. Invece in quel della Toscana ci aspettano oggi a Sticciano, che sta in provincia di Grosseto, per raccontarci la loro 30ª sagra degli strozzapreti e dei prodotti maremmani, e chiuderemo a San Pietro a Grado in provincia di Pisa per la 42ª sagra del pinolo. C'è una sagra anche dedicata al pinolo, lo sapevate, ma d'altronde in Italia dove vai vai, c'è una specialità per tutti voi. Mentre invece in quel di Santa Margherita Ligure è entrato in vigore un nuovo regolamento per i bagnini, quindi se vi capita di essere in zona dateci un occhio. Vietato assolutamente l'utilizzo degli smartphone. Questa è proprio un'ordinanza balneare molto rigorosa, dedicata ovviamente ai bagnini. Questo perché? Perché bisogna stare a controllare la spiaggia, no? Altro che star lì a perdersi nel telefono, perché giustamente se succede un'emergenza devi essere pronto e scattante. Hai capito? Il controllo sarà a cura della capitaneria di porto, ma ci sarà anche un responsabile diretto di vigilanza che girerà per le spiagge. Quindi non so se questa cosa ai bagnini di Santa Margherita Ligure faccia piacere oppure no, sta di fatto che il futuro va anche in quella direzione, quindi sul lavoro attenzione senza distrazioni con gli smartphone, per di più poi insomma se fai un lavoro di sicurezza come quello del bagnino secondo me ci sta. Quindi occhi sul mare e orecchie alla musica, quella non ci distrae, ci tiene compagnia. Vai Max, facci ballare, vediamo un po' dove ci porti tu e poi vi porto io in Piemonte, a tra poco.

rieccoci on air, ben risintonizzati a tutti carissimi. Siete sulle frequenze di Radio Liscio, ma questo già lo sapete dal sound inconfondibile. E io sono Alessio e vi porto settimana per settimana in giro per l'Italia, caccia di feste, vente, sagre, eccala. E quindi cominciamo il nostro racconto verso il prossimo di fine settimana con ancora il sapore di questa domenica in bocca. Ma sono tantissimi gli eventi che si scatenano in estate e vanno raccontati affinché voi possiate poi sceglierli nel fine settimana. E allora il nostro viaggio di oggi parte dal Piemonte. La prima sagra di cui voglio parlarvi è la 30ª mostra nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi dal Peggio. Allora, va detto che il tutto comincia questo fine settimana, ma poi andrà avanti anche nel prossimo, quindi venerdì, sabato e domenica questo, e poi anche il prossimo weekend, sabato e domenica. E di cosa si tratta? È un appuntamento molto importante da queste parti. Innanzitutto si parla della Toma. Toma, questo formaggio dal Peggio con il quale io sono cresciuto proprio da piccolo, è buonissimo, morbido. Poi in realtà dipende anche dal livello di stagionatura. Sta di fatto che qua sono giunti alla 30ª edizione di questo evento, volto naturalmente a fa che a omaggiare e tutelare il lavoro dei pastori, promuovere il turismo sostenibile naturalmente, ma anche tutte le tradizioni locali e la biodiversità presente nella Valle di Lanzo. E quindi due bei weekend per immergersi in tutto questo. Con questo programma andiamo su questo weekend. Allora, innanzitutto cominceremo venerdì dalle 18 alle 23 con l'apertura della mostra e poi tutto l'evento gastronomico, si mangia eccetera eccetera. E sabato e domenica invece gli orari sono dalle 9.30 alle 24, quindi sabato sera si va lungo perché si balla e si fa festa, domenica invece il tutto termina alle 18 di pomeriggio. E cosa troverete? Vabbè, allora, stand commerciali naturalmente, alpeggio didattico per fare questo tuffo immersivo appunto nel lavoro pastorale, gusto, street food ovviamente, degustazioni guidate, cultura, workshop, insomma tutto quello che serve per passare una bella giornata in allegria, in compagnia, poi anche con tutta la musica tradizionale locale, no? Perché quando poi si fa un salto da queste parti si fa sempre un tuffo molto molto immersivo. Cari amici invece amanti del maialino, è in quel di Vercelli, esattamente in quel di Crova, c'è anche la 3ª edizione della Sagra del Maialino. Questo è un evento che si tiene sabato e domenica, ma che va avanti anche lunedì e martedì, ovviamente per valorizzare questa specialità particolarmente apprezzata dal territorio, il maialino, che viene proposto in diverse preparazioni che esaltano i sapori della tradizione piemontese, quindi dagli arrosti alle costine, fino a tutta una serie di specialità preparate negli stand gastronomici. Vi offrono questo bel percorso di gusto con tutti questi prodotti tipici e ovviamente tanto vino che accompagna il tutto, e poi musica dal vivo, serate danzanti, iniziative culturali, momenti folcloristici e insomma tutta una serie di attività pensate un po' per tutti, anche per raccontare questo bel territorio. La loro pagina Facebook è super attiva, io ho qua davanti il loro programma, quindi a sommi capi vado a dirvi che sabato sera si balla in compagnia di Free Music Band, mentre invece domenica si balla con l'orchestra Allegra Compagnia, mentre invece lunedì c'è l'orchestra Loris Gallo e si chiude il martedì con la serata danzante con i Mangialard. Tutto questo farcito da aperitivi, spettacoli, cabaret, pranzi della festa e chi più ne ha più ne mette, tante specialità legate al maialino. E allora benvenuto Piemonte con la 30ª mostra nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi dal Peggio in quel d'Usseglio, e la 3ª sagra del maialino in quel di Crova, provincia di Vercelli. Eccola che vi stendono il tappeto rosso così già di lunedì mattina verso il prossimo weekend. Pensateci mentre lo stomaco inizia a brontolarvi. E come si fa con tutte ste cose?

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back carissimi, molti di voi sono sicuro che saranno ancora alle prese con gli esami di maturità, siamo agli sgoccioli ormai, diciamo che le prove scritte sono andate in via definitiva, adesso ci sono questi orali che si stanno alternando, c'è ancora un po' di hype intorno a questo argomento che a me viene bene perché la scelta successiva poi sarà quella dell'università, molti ragazzi si approcceranno proprio a scegliere il loro ateneo di riferimento e allora è uscita questa bella classifica che è stata prodotta dal QS World University Ranking che valuta le migliori università in giro per il mondo e quindi si cerca di capire quelle che sono le più apprezzate, le più ricercate insomma dagli studenti, anche quelle con i migliori sbocchi lavorativi. C'è da dire che l'unica università italiana nelle prime 100, pensate un po', è il Politecnico di Milano, mentre dobbiamo salire al 400esimo posto per la prima università del sud, quella di Napoli, Federico II. Ci sono però atenei che crescono in classifica. Allora, chi vince davanti a tutti? Oxford, c'è l'University of Oxford, quella che piace sempre più di tutto. Al secondo posto c'è l'ETH di Zurigo, che credo sia un'università tecnologica. Al terzo posto abbiamo un ex aequo, l'Imperial College di Londra, con UCL, che è la University College of London, quindi praticamente vanno di pari passo. Al quinto posto abbiamo Cambridge, al sesto posto l'Università di Edimburgo, quindi ci trasferiamo in Irlanda. Al settimo posto il King's College di Londra. Hai capito, il King's College sembra molto quello legato al film, no? Delle spie segrete dell'Inghilterra. Poi c'è la Paris Science and Lettres dell'Università ovviamente di Parigi. Al nono posto abbiamo l'Università di Manchester e al decimo posto l'École Polytechnique Fédérale de la Lausanne, EPFL. Hai capito? Cioè praticamente tutto il podio se lo giocano l'Inghilterra e la Francia, quindi vuol dire che abbiamo università di grandi livello. Come vi dicevo, l'Italia, il Politecnico di Milano prende 11 posizioni, si piazza all'87esimo posto, c'è la Sapienza di Roma al 111esimo posto che guadagna 17 posizioni, questa è una bella cosa, e al 123esimo posto c'è l'Università di Bologna, la Bologna Alma Mater, anch'essa guadagna 15 posizioni. Ce ne sono altre, Università di Padova, di Torino, di Milano, tutte tra il 2 e 300, poi c'è Pisa, Roma Tor Vergata e avanti così fino ad arrivare appunto a Napoli, l'Università Federico II al 400esimo posto, seguono Firenze e Trento. Quindi insomma vuol dire che comunque ci siamo, certo è che queste università londinesi fanno molto gola, c'è da dire anche che Londra poi è una città ovviamente al centro un po' dell'universo, quindi si crea proprio questa grande attenzione. Comunque sia, signori, quale che sia la scelta che faranno i vostri ragazzi per l'università, in bocca al lupo, se vi rimarranno vicini, se vi andranno lontani, ci vuole il coraggio ovviamente di lasciarli andare, un momento particolare della propria vita, si spera sempre che la scelta che si fa sia quella giusta, perché poi è difficile cambiarla e tornare indietro. In bocca al lupo a tutti coloro che stanno ancora finendo gli esami di maturità e in bocca

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Buongiorno, buongiorno di nuovo, rieccoci qua tutti quanti insieme ad Energia Contagiosa. Sono arrivati i primi messaggi al 331-335-6565. C'è chi lavora come Pier Giuseppe che ci scrive da Segrate, altro che vacanza. Io qua sto morendo di caldo a Milano, lo so Pier Giuseppe è così. C'è chi è in giro e c'è chi no. Però c'è anche chi è in giro, mi arriva anche questo bel messaggio da Franca, da Varazze. Settimana di ferie, la Liguria è sempre un'ottima meta, si sta molto bene, vi saluto il mare, grazie mille cara, ci fa molto piacere, fate come loro, 331-335-6565, raccontateci la vostra estate, come sta andando, insomma, tra una cosa e l'altra. Un prodotto invece, o meglio un frutto, che ovviamente è simbolo dell'estate, e così introduco il prossimo evento dove voglio portarvi nel fine settimana che arriverà, è senza ombra di dubbio la pesca. Per me è proprio la pesca è la frutta simbolo, io adoro le pesche, è proprio il mio frutto preferito, infatti non vedo l'ora che arrivi l'estate, giusto appunto anche per questo momento. E questa pesca viene celebrata alla grandissima in quel di Colle Beato. Cambiamo regione, ce ne andiamo in questa provincia di Brescia, dove appunto si tiene la 41esima Sagra delle Pesche, detta anche Festa dei Persec. Una festa che va avanti per 2 settimane, fino al 19 di luglio. E di cosa si tratta? Una festa che risale niente meno che al 1919, quando il cavaliere Filippo Rovetta importò dal Canada una varietà speciale di pesca e impiantò sul territorio un peschetto modello. Pensate che storia che c'è dietro. Quell'iniziativa pionieristica rivoluzionò l'economia locale, trasformando radicalmente la vita contadina di Colle Beato e aprendo la strada a un'agricoltura moderna e specializzata. Tutto questo lo sto leggendo sul loro sito internet. Siccome la produzione contemporanea è meno estesa rispetto al passato, comunque la comunità ha mantenuto viva questa eredità attraverso appunto questo bel evento, no? Che combina la gastronomia, competizioni tradizionali e intrattenimento un po' per tutte le età. Infatti il cuore pulsante della festa è la storica gara della miglior pesca, che si tiene presso Palazzo Martinengo, che si svolge nella giornata inaugurale. C'è una giuria che è presieduta da un esperto agronomo che seleziona tutti i frutti più straordinari tra i coltivatori partecipanti, valutando ovviamente tutta una serie di caratteristiche organolettiche, dal sapore al profumo, fino anche alla presentazione. E il vincitore riceve come riconoscimento tradizionale che il suo nome venga iscritto nell'albo d'oro della manifestazione. Ben 12 giorni di festa, 2 weekend di fila, dove si potranno gustare un sacco di specialità della cucina bresciana, ovviamente reinterpretate con le pesche locali presso vari stand gastronomici, quindi pesche ripiene, confetture artigianali, dolci tradizionali, creazioni innovative, insomma ogni preparazione è atta a raccontare una fetta di questa storia, di questo territorio, attraverso proprio questo bel frutto succulento. E poi un programma di iniziative, c'è una bellissima camminata notturna sotto le stelle, ci sono dei concerti con la musica dal vivo, c'è la gara ciclistica del Palio delle Contrade, fino alla spettacolare sfilata del carro delle pesche accompagnato dai tamburi della banda locale. Poi giochi per i bimbi, laboratori di cucina, bancarelle, artigianato e chi più ne ha più ne mette. Insomma, un bellissimo evento che mette al centro questo frutto simbolo dell'estate, che vi aspetta in quel della provincia di Brescia, esattamente a Colle Beato, 41esima edizione della Sagra delle Pesche, come dicono loro, Festa dei Persec, che mi piace parecchio.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Dal 27 al 30 di luglio ci vediamo a San Damiano di Carisio, provincia di Vercelli, per una mega tappa del Radio Liscio Summer Tour. Ci sarà anche il sottoscritto a deliziarvi in una bella competizione che è relativa alla panissa, quindi una competizione molto gustosa alla quale proprio non potevo mancare. Per questa e tutte le altre novità di quest'estate vi invitiamo sulla nostra app di Radio Liscio oppure su tutti i nostri canali social. Cercateci online e la festa comincia. E adesso le news, vi aspetto qua per entrare nella seconda ora di Energia Contagiosa.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Alla vigilia del summit NATO di domani in Turchia, Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. Laura Supino.
2: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%, forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo. Previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
1: Nella notte massiccio raid russo su Kiev, 8 morti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Ultimo giorno di funerali oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un attacco israelo-americano nello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Le esequie proseguiranno per altri 3 giorni in diverse città. La cronaca, previsto per stamani l'interrogatorio del 22enne che sabato a Milano ha aggredito a coltellate un 55enne che usciva da un bar. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: «Mi sono divertito, sono pronto a rifarlo». Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, tradito da un problema tecnico alla sua Mercedes. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki, si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon. Ai mondiali la Norvegia elimina il Brasile battuto 2-1 e conquista i quarti di finale, così anche l'Inghilterra che batte 3-2 il Messico. Gli inglesi troveranno ai quarti proprio la Norvegia. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, seconda ora di Energia Contagiosa in questo lunedì 6 luglio, ben ritrovati a tutti, spero stiate bene, è arrivato qualche messaggio al 331-335-6565, per esempio c'è questo messaggio che arriva da quel di Ostuni, dove c'è Emma con tutta la famiglia che ci manda un abbraccione, ci manda una foto di questo mare meraviglioso, poi Ostuni, bellissima, tutta bianca, meravigliosa, quindi saluti a Radio Liscio, vi ascoltiamo anche da qua, ci fa molto piacere carissima. Un'altra invece ci scrive da Vasto, in questo caso è Graziella, ciao Graziella, anche lei in ferie, in realtà è del Piemonte, siamo tutti in vacanza e bravi cari, però ci sono anche tanti amici che sono al lavoro e io mando un abbraccione pure a loro. Sentite cari, si parla di gatti adesso, rientriamo così nella seconda ora perché tutti gli amanti dei gatti saranno super felici di questa notizia, perché c'è questa nuova startup che ha creato questo Baidu, che cos'è? Un traduttore per parlare con il vostro gatto, niente meno, una tecnologia che ascolta i versi del vostro animaletto a quattro zampe e raccoglie anche dei dati sui comportamenti, sui segnali fisici, sulle reazioni, creando questa specie di database che viene analizzato dall'intelligenza artificiale, catalogando diciamo i messaggi e trasformandoli in comprensibili per le persone. Ci mancava soltanto questa. In realtà l'avevamo già anticipata una cosa del genere, la stavano facendo anche sui cani, però evidentemente questa cosa piace, questa sperimentazione, no? Nel comprendere i nostri amici a quattro zampe per umanizzarli sempre di più. Ecco, beh, d'altronde anche loro hanno sensazioni, hanno desideri, voglie, quindi ben venga anche questa comunicazione animale. Il progetto è stato brevettato presso la China National Intellectual Property Administration e vedremo se tra un po' questi cani e questi gatti potranno letteralmente parlare con noi rispondendoci, un po' come si vede nei cartoni animati della Pixar e della Disney. Cari, sto mondo va veloce per tutti, animali compresi.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back carissimi, ben risintonizzati a tutti quanti, continuiamo la nostra giornata insieme. Oh, e come lo facciamo? Tuffandoci in altri due begli eventi che si scateneranno nel weekend che arriverà, che seppur ancora lontano. È bene apparecchiarselo, come si dice, e io per apparecchiarlo ho un sacco di ricette gustose e di sapori giusto appunto studiati per questo. E quindi ce ne andiamo in Toscana adesso per due feste, le ultime due per oggi, che mi sono segnato così per sgrassare già la settimana, no? E dargli subito una bella botta. E allora cominciamo dalla prima di festa. Siamo in quelle di Sticciano, che è una frazione in provincia di Grosseto, dove si tiene la 30ª sagra degli strozzapreti e dei prodotti maremmani. Senti un po' come suona bene tutto questo. Sticciano Scalo, esattamente. Allora, di che si tratta? Ovviamente di un appuntamento imperdibile per chi ama la cucina toscana, che ve lo dico a fare. Gli strozzapreti sono questa pasta fresca che sono fatti di acqua e farina, lavorati a mano, a forma irregolare. La base ideale per raccogliere i sughi rustici, no? Come quello al cinghiale, mamma mia. Oppure alle verdure dell'orto, che è un'altra grande specialità della zona. La festa ovviamente è un tributo un po' alla tradizione agricola di questo territorio, e accanto al piatto principale, ovvero questi strozzapreti, beh, che ve lo dico a fare, c'è tutta la maremma, quindi salumi artigianali, formaggi locali, zuppe contadine e dolci tipici. Tutto ovviamente accompagnato dai gustosissimi vini del territorio, quindi festa di paese classica, musica, danza, mercatini. E a questo proposito vi dico anche il programma delle serate, perché ci tengono molto alle loro serate danzanti. E quindi troverete sabato sera Daniele Desideri con la sua band, mentre invece domenica l'orchestra Crazy Band. Questo è un evento che si è svolto anche la scorsa settimana, quindi diciamo che è l'ultima occasione per gustarselo a pieno. Rimaniamo però in Toscana, perché c'è un'altra festa molto particolare. Ci spostiamo dalla provincia di Grosseto a quella di Pisa, esattamente andiamo a San Pietro a Grado, dove c'è la 42ª sagra del Pinolo. E io una sagra sul Pinolo non l'avevo mai trovata, e quindi guarda qua che bella occasione. Allora, ovviamente siamo nella macchia mediterranea, e questo piccolo ma prezioso frutto, il pinolo toscano, sappiate che è un ingrediente tipico della cucina locale, legata proprio alla storia e al paesaggio dei boschi costieri. E quindi questa sagra è un omaggio a questa tradizione, quindi tutto il menù ruota attorno all'uso sapiente del pinolo, che impreziosisce i primi piatti ma anche i secondi di carne. Lo trovate anche nei dolci e persino nei contorni, e quindi qua potrete assaggiarvi i crostini con fegatini e pinoli, le pappardelle al cinghiale coi pinoli, gli spezzatini profumati e le tortine casalinghe, tutto preparato dalle cuoche del posto e dai grandi volontari che ci mettono sempre un'enorme passione. Poi c'è musica dal vivo, balli popolari, spazi dedicati ai bambini, insomma un'atmosfera molto familiare, fatta proprio per accogliere tutti i visitatori. Qualcosa del menù ve l'ho detto, però ci sono anche gli spaghetti al pinolo biologico, i ravioli, ricotta e spinaci al ragù di carne coi pinoli e la zuppa campagnola, questa ve l'avevo anticipata prima. Insomma, trovate tutte le varie informazioni su Sagra del Pinolo, hanno fatto un bel sito internet, e qua si vedono ste mega griglie che sopra carne, chi più ne ha più ne metta. Un bel viaggio quello che vi attende questo fine settimana. Siete dalle parti della Toscana, e quindi 30ª sagra degli strozzapreti e dei prodotti maremmani in quel di Sticciano, provincia di Grosseto, oppure 42ª sagra del Pinolo a San Pietro a Grado, provincia di Pisa. Ma che fame, ma si può già avere sta fame a quest'ora? Per forza, con tutte ste robe, come fai?

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Allora, carissimi, come state messi a fotografie quando vi arrivano i piatti al ristorante? Devo dire che sta moda non scema mai, però che meno male, insomma, piace, no? Quando ti siedi al ristorante, fanno una fotografia, poi alle volte le pubblichi, alle volte le mandi a qualcuno perché il piatto è particolarmente bello, c'è invece chi ne ha fatto proprio un lavoro, sono davvero pochi. Ma sta di fatto che sta mania di fotografare il cibo al ristorante prima di mangiarlo ormai è una moda globale. Parliamo proprio di questo perché gli esperti, no? C'è sempre qualche esperto che interviene su ogni argomento, ma dice che tutto questo però si trasforma in una specie di ossessione, no? Che ci rovina l'esperienza sensoriale, quindi rischiamo, no? Che tutto questo, fotografare eccetera, ci rovini poi l'experience sul piatto. Ecco, dice, invece di osservare i colori del piatto, sentirne il profumo, assaporarlo, condividerlo con chi è seduto a tavola, l'attenzione si sposta tutta sulla luce, sull'inquadratura perfetta, sul contenuto da pubblicare, che poi mi sembra anche un po' eccessivo, cioè fare una foto, va bene, a meno che tu non sia lì per lavoro col set fotografico, è una roba che fai al volo. Io sono fra questi, no? Facendo proprio, come dire, un po' i tour gastronomici, è una cosa che ho dentro di me. Sta di fatto che sto meccanismo viene associato alla cosiddetta sindrome da convalida digitale, quel cortocircuito, leggo, per cui se un'esperienza non viene pubblicata e mostrata al proprio pubblico virtuale sembra quasi di non averla mai fatta, no? Come se non fosse mai esistita. Ed effettivamente è un po' quella sensazione, no? Che si ha, no? Ormai qualsiasi cosa facciamo, una foto, una cosa, un post, perché dobbiamo far vedere al mondo che noi siamo lì. E forse secondo me è anche un po' la causa di tutto questo overtourism. Vabbè, secondo me non c'è bisogno al mondo di tutti questi influencer. Se però vi piace fotografare il piatto, è come dire, fatelo pure tranquillamente, però poi gustatevelo anche, affinché non sia solo un trofeo digitale, no? Ma una bella experience da portare dentro, magari sul palato per un bel po' di tempo.

Sta giornata è corsa proprio letteralmente alla velocità della luce. Non ho guardato l'orologio, ma lo guarda sempre Max. Infatti è già lì che mi sta dicendo: spicciamoci che dobbiamo chiudere. Va bene, cari, allora facciamolo. E come lo facciamo? Rivedendo gli eventi che hanno dato il via alla nostra settimana insieme, le prime feste che vi ho proposto per il weekend che arriverà. Allora, carissimi, ce ne siamo andati oggi alla 30ª mostra nazionale della Toma di Lanze dei Formaggi dal Peggio, che sarà protagonista a Usseglio, provincia di Torino, questo fine settimana. Ovviamente questa Toma, grandissimo formaggio della zona, buonissimo, dolce, proprio un formaggio che sta bene con tutto, la Toma, e qui ne troverete in gran quantità insieme ad altri formaggi dal Peggio molto gustosi. Sempre in Piemonte, invece, a Crova, provincia di Vercelli, c'è la Sagra del Maialino, terza sagra di questo tipo, con tanta festa, tanta musica, ovviamente il maiale super protagonista in tante versioni differenti, e poi belle serate danzanti, di ballo, insomma un bel programmino che trovate sulla loro pagina Facebook, Sagra del Maialino di Crova. Da qui ce ne siamo andati in Lombardia, a Colle Beato, che sta in provincia di Brescia, senti come suona bene, e qui celebrano il frutto dell'estate, secondo me l'emblema dell'estate, che è la pesca, infatti 41esima Sagra delle Pesche, dei Persec, come dicono da queste parti, che troverete in tanti piatti, non soltanto nella loro accezione dolce, ma portando le loro note anche in primi e secondi, quindi un'esperienza gastronomica assolutamente da provarsi, così come quelle che si scatenano in Toscana. Siamo stati a Sticciano, che è in provincia di Grosseto, dove celebrano gli strozzapreti grazie alla 30ª edizione della Sagra degli Strozzapreti e dei prodotti maremmani, e subito dopo siamo andati a San Piero a Grado, provincia di Pisa, dove la 42esima Sagra del Pinolo vi attende per scoprire come questo pinolo possa essere utilizzato anche in questo caso in tante, tantissime preparazioni, grazie all'esperienza, alle ricette tramandate, al lavoro delle cuoche, dei volontari che un anno dopo l'altro mettono in scena questi meravigliosi spettacoli, tutti per voi per questo fine settimana. Tanti altri se ne aggiungeranno uno dopo l'altro, l'importante è rimanere sempre connessi con noi tutti i giorni. Va bene, Max, è quasi ora di salutarci, ma prima di tutto questo io ballerei un po', se dalla regia ce lo consenti, Sava Sandir.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, questa settimana l'abbiamo cominciata alla grandissima, con tutta l'energia contagiosa che spero di avervi trasmesso anche oggi. Naturalmente al resto della giornata poi ci pensano i miei colleghi che arrivano con tutti i loro racconti, le loro canzoni, le loro chitarre, le loro storie ogni giorno qua su Radio Liscio. È un grande racconto che passa davvero da tutta Italia ed è un grande piacere anche ricevere tutti i vostri messaggi da tutta Italia e sentire proprio il vostro affetto ogni giorno. Tra l'altro domani per me è gran giornata, perché è anche il mio compleanno, quindi lo anticipo. Domani magari sarò un pochettino frastornato, ma ci sta, no? Quando inizi a festeggiare i giorni del compleanno, faccio i miei 28 anni, sì, magari una volta, 42, cari, il tempo corre come quello sul mio cronometro che mi dice che è ora di salutarvi. Vi aspetto domani per festeggiare insieme dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 come sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Un bacione a tutti quanti voi carissimi, grazie mille e ci si vede domani qua ad Energia Contagiosa. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo, Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con questo viaggio che noi facciamo ogni giorno nella musica più bella di tutti i tempi, del Liscio, della musica popolare e delle canzoni delle grandi orchestre. Iniziamo con due brani, una polca e un valzer, eseguiti da Edmondo Comandini e Roberto Scaglioni. Iniziamo con la Disperata, Fisa Disperata Mix, e subito

dopo il liscio passiamo ad un artista che ebbe un grande successo negli anni 2000, Mimmo Arcieri, ci propone i prossimi due pezzi in scaletta, Alma de mi vida e Camminante.

Era Mimmo Arcieri, Camminante. Torniamo al liscio, torniamo alla polca con Marionetta, interpretata dall'orchestra di Sandrino Piva, che subito dopo ci eseguirà una mazurka. Bufera.

Dopo Tony D'Aloia andiamo in Romagna con l'orchestra di Renzo e Luana. Tratti da un live del 1990, ascoltiamo questo bellissimo medley di brani che parlano della Riviera romagnola. L'abbiamo così chiamato Passeggiata in Riviera.

0: però è la bicicletta. Ebbene sì.
1: Allora, poteva mancare la storia della bicicletta, sì o no? Non poteva mancare, e un pezzettino noi l'abbiamo aggiunta. Perché è bello andare a fare una passeggiata in Riviera tutti in bicicletta, eh? Tutti in fila, che se mai prendere un tandem, tutti assieme, la nostra orchestra, e vai, eh?
0: Allora, raccontaci la nostra storia. A parte che la sanno già.
1: Sapete la storia della bicicletta? Sai quanta gente è andata nel fosso qui? Un treno, fatto tutti apposta. Sai quanti fossi ci sono?

Era un bel medley dell'orchestra Renzo e Luana, Passeggiata in Riviera. Arriva Dina Manfred insieme a Michele, ci fa ascoltare i prossimi due pezzi. Anima mia e L'amore va.

0: 2 è bello, era Learco Gianferrari. Rimaniamo lì, rimaniamo nella grande storia del liscio con l'orchestra Castellina Pasi e Pier Flamigni, nella fattispecie, il Don Camillo del liscio. E appunto ci ascoltiamo a chiusura di questa puntata di oggi dei simpatici italiani, il brano Don Camillo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.

tutto volume con la melodia italiana nella melodia italiana in questo lunedì 6 di luglio. Davvero siamo felici di essere insieme, iniziamo una nuova settimana, siamo nel mese caliente, quello bollente, e arriviamo davvero da giorni caldi caldissimi. Siamo felici di vivere la miglior musica da ballo contemporanea con le canzoni generazionali che hanno accompagnato le generazioni, passando anche dalle canzoni acustiche che ci permettono di cantare. Ovviamente salutiamo tutti coloro che sono sintonizzati con Radio Liscio e anche attraverso la televisione che ci vedono, quindi chi è in televisione vedrà i video e chi è in radio ovviamente ascolterà i video. Dico bene, Marco Sasso, il nostro regista, detto il cinghia, dico bene. E oggi sarà una delle puntate più belle della stagione che andrà anche in replica il 3 di agosto, ma oggi che è il 6 luglio è la giornata del bacio, Marco, lo sapevi questo fatto? Quindi tutti all'ascolto, baciamoci, sentite questo smack. Diciamo smack anche per gli amici che ci seguono dall'Inghilterra, perché sarebbe la traduzione in inglese. Iniziamo subito ricordandovi il 331-335-6565 per chi volesse mandarci qualche sms o messaggio WhatsApp, e partiamo con la prima carta che prevede la generazione X, una canzone bellissima, una canzone che, se non sbaglio, ma ci documenteremo, ha vinto il Festival di Sanremo qualche anno fa, Albano e Romina con Ci sarà dopo il sogno degli Hawaii.

quanto detto in precedenza, che questa canzone vinse il Festival di Sanremo del 1984. Una canzone che è inno alla speranza, alla fiducia, dove appunto la canzone descrive la volontà di credere in un futuro migliore e in una storia d'amore, superando tristezza, vanità e il male del mondo. E oggi è anche la giornata mondiale delle zoonosi, che sarebbero le malattie trasmesse dagli animali all'uomo, e viene appunto in questa data nel 1885, il 6 luglio, somministrato il primo vaccino antirabbico, quindi per la rabbia, quando uno è arrabbiato ti fanno il vaccino e diventi più tranquillo. Questa è piaciuta molto al nostro regista, e fra le cose importanti accadute nel 1984 ci fu un duello comico tra Raimondo Vianello e Lino Banfi durante la 500ª puntata del Pranzo Servito, allora condotto da Corrado. I due giganti Vianello e Banfi si sfidarono in una gara di resistenza a chi ride prima, e questo è anche un bel gioco da fare ogni tanto con gli amici, magari in una serata, magari quando sei in vacanza, fare il gioco di chi ride prima è davvero molto bello, anche perché quando uno ride poi di conseguenza ride anche l'altro. Altra carta, altra canzone, procediamo dopo queste notizie con l'orchestra da ballo contemporanea. Viviamo notti magiche, assolutamente sì, perché siamo in estate, tante sono le feste patronali da andare a vivere, gustare, ballare, divertirsi. L'orchestra di Gianmarco Bagutti, proprio con Notti Magiche.

0: facciamola sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Magiche quelle da vivere questa estate, per gustare poi la frescura delle serate, perché diciamo che fa caldo di giorno e poi di sera si sta nella temperatura proprio perfetta. E brava Giorgia con questa canzone in questo 6 di luglio. E a proposito di date, di appuntamenti, andiamo a leggere un messaggio che ci ha raggiunto al 331 335 6565. Ciao Wilmer, ti rinnovi i complimenti per la bella serata di venerdì a Villanova Solaro, quindi qualche settimana fa, e hai sempre una splendida voce, grazie, troppo buoni, speriamo di rivederti presto, Rosanna e Lorenzo. Grazie di questo messaggio WhatsApp, davvero belle le parole che avete scritto, anche perché avete partecipato a un evento importante che questa settimana sarà protagonista all'Admin Tour, con la partecipazione di Aido alla Reggia di Venaria, quindi quello che è stato fatto a Villanova lo rifaremo anche a Venaria, e gireremo un po' il Piemonte quest'estate per parlare di donazione di midollo osseo e di donazione di organi in un contesto di divertimento, perché c'è la sfida tra la musica italiana, la musica straniera, e ovviamente il pubblico farà la sua parte con l'applausometro. E mi raccomando, supportiamo la musica italiana, e per quanto riguarda la musica straniera salutiamo la nostra cara amica la Simo Sorbara. Detto questo, andiamo a pescare la prossima carta, e arriva la canzone acustica. E allora, nella giornata di oggi, che è la giornata del bacio, non possiamo non fare questa canzone in una versione nostra.

versione molto poco rock, possiamo dirlo. Marco, sei d'accordo anche tu? Canzone di Adriano Celentano del 1959. Ma i baci sono rock perché ti ingrifano, ti fanno scatenare e soprattutto trasmettono quelle belle sensazioni dove ci sentiamo sollevati e rigenerati. E oggi appunto è doveroso ricordare questa giornata. Generazione silenziosa, abbiamo pescato la carta ed è pronto Flo Sandoz, dovrebbe pronunciarsi così in inglese erronico. Addormentarmi così è il titolo della canzone che andiamo ora ad ascoltarci.

Ci va sempre un po' di folle amore ed è una canzone consona appunto nella giornata del bacio ed era Lara Agostini con questo brano in diretta, mentre prima Addormentarmi così ci riporta al 1948, una canzone scritta da Ornella Ferrari con lo pseudonimo di Biri e Vittorio Mascheroni, canzone che in quell'anno ci fu la nascita di un mezzo che ancora oggi viene spesso usato, soprattutto è una moda nei giovani, perché stiamo parlando della Vespa. Nel 1948 nacque la Pepiaggio, l'inventore del motofurgone Corrino D'Ascanio ebbe l'idea di mettere un cassone dietro una Vespa per aiutare i commercianti di allora nel dopoguerra. Il nome Ape fu scelto proprio per contrapporla alla Vespa, perché se la prima era leggera e scattante, la seconda doveva essere laboriosa e trasportare dei carichi. Oggi tanti giovani la usano, poi ci sono i motori che vengono un po' truccati, si cambia il carburatore, un po' la marmitta e di conseguenza anche un po' la cilindrata, e queste Vespe diventano con una velocità pungente. Ti è piaciuta questa, Marco? Come, vabbè, è uscita una battuta involontaria come spesso ci capita di fare, però davvero un bel ricordo che hanno vissuto le generazioni silenziosi la nascita appunto dell'Ape e della Vespa. Altra carta, altra canzone, andiamo a pescare la generazione millennials, che è sfegatatissima, appassionatissima di questa cantante che ha iniziato proprio nella generazione millennials e qualche tempo fa arrivò quinta al Festival di Sanremo con la canzone che per tutti ebbe davvero il grande risultato. Stiamo parlando di Giorgia con La cura per me a tutto volume. E il bacio di oggi potrebbe essere una cura.

Ed era Giorgia con La Cura, una delle voci sublimi della musica italiana, ed è sempre un piacere ascoltare davvero a tutto volume in questa giornata, in questo 6 luglio, ricordandovi che questo sabato ci sarà Pinuccia Cerri alla Pescara di Valdengo per trascorrere un sabato sera in ballo. Bisogna continuare a mantenere l'allenamento, anche se ci sono ovviamente un sacco di feste in piazza. Poi abbiamo una festa importante dove ci sarà anche Radio Liscio, ma ne parleremo nel corso del mese di luglio, proprio a San Damiano di Carisio, con tanti ospiti e tanti artisti che verranno a portare le loro canzoni. Ma ora è il momento solenne di collegarci con l'Archeologia del Liscio, un momento in cui facciamo un tuffo nel passato con oggi una Roberta Cappelletti bellissima, bravissima, con una canzone che l'accompagna ancora oggi, perché si intitola Canto per voi e non bisogna mai smettere di cantare. Ci colleghiamo quindi con Roberta Cappelletti e l'Archeologia del Liscio.

Un applauso per Roberta Cappelletti con questa canzone che ci ha riportato indietro nel tempo, ma soprattutto una di quelle canzoni che ancora oggi spesso e volentieri la esegue durante le serate, perché il canto per voi è comunque il senso, l'obiettivo, quello di cantare per tutti, e soprattutto la bellezza è quella di far diventare le canzoni nostre. E sappiamo che le canzoni della musica da ballo si tramandano di generazione in generazione, e sta capitando che tantissimi giovani a fine serata appunto intonano i grandi successi della musica da ballo. Quindi bravi, bravi, bravi anche alle proloche comuni che portano avanti le proprie feste. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, si torna a cantare. E allora abbiamo pensato, grazie alla regia, una canzone che all'interno compare la parola bacio, perché rimaniamo in questo tema. Avevamo detto in apertura che avremmo fatto la trasmissione più bella della stagione, una puntata al bacio. Prego Marco, se mettiamo il suono dello smack, ce l'abbiamo sotto mano, lo smack che fa... così ci baciamo, non lo faccio io. Questo è lo smack vero per tutti voi all'ascolto, e questa canzone la conosciamo tutti.

questa canzone fa venire voglia di darsi un bacino anche gli altri giorni, ovviamente, dell'anno. Procediamo il nostro viaggio generazionale. Prossima carta, generazione baby boomers, con la canzone di Riccardo Del Turco, Figlio Unico. Figlio unico, figlio unico per tutti i figli unici che sono con noi in televisione e ovviamente in radio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Ed era Mario Bellovino con fotografie, un bel tango appassionato accompagnato da un testo che racconta appunto l'esperienza che viviamo tutti, il fatto di immortalare un momento di vita, stamparlo e tenere le fotografie. Oggi abbiamo più le fotografie sul cellulare rispetto a una volta, dove con la macchinetta fotografica bisognava far la foto che veniva salvata sul rullino, che veniva sviluppato, e c'era la speranza che tutto andasse bene. E poi appunto la fotografia ricorda proprio un momento di vita vissuta. Bravo Mario per aver scritto questa canzone e averla anche interpretata. Allora, guardiamo l'orario, guardiamo i tempi, siamo in perfetto orario in questo 6 di luglio, e mentre prima ci siamo gustati la canzone di appunto Figlio Unico di Riccardo Del Turco. Altra carta, altra generazione in arrivo, arriva la generazione X, torna un grande Riccardo Fogli, e quando pensiamo a Riccardo Fogli pensiamo alla canzone che l'ha reso celebre, che tuttora esegue ovviamente nei suoi spettacoli, vittoriosa di un Sanremo, Storie di tutti i giorni, sono le fotografie. Quindi uniamo due titoli di canzoni, che bello questo gioco!

E ci siamo gustati anche il finale con l'atmosfera di questa canzone di Riccardo Fogli, appunto, che vinse il Festival di Sanremo del 1982. E quando pensiamo all'82 pensiamo all'Italia dei mondiali, e pensiamo anche che quest'anno l'Italia non c'è, ma comunque li stiamo vivendo con davvero delle squadre nuove, un mondiale suggestivo con delle squadre che sono uscite che non avremmo mai pensato potesse capitare questo. Menzioniamo per esempio il Brasile, e vedremo come andrà a finire. Ovviamente la puntata andrà in replica il 3 agosto, e di conseguenza al 3 agosto sapremo chi ha vinto il mondiale, mentre adesso siamo ancora nella fase di limbo dove non possiamo ancora esporci. Mentre invece stavo leggendo che la settimana prossima torna la festa, che è una festa importante che si tiene sempre da Vigliana nella frazione di Drubiaglio, la festa patronale di Sant'Anna, davvero un evento bellissimo con un sacco di iniziative, con cena tema, con serate da ballo, con spettacoli di intrattenimento per i bambini, con davvero tornei sport, 2 settimane ricche, un appuntamento importante per chi volesse prenderne parte, davvero sarà bello come ogni anno. Allora, siamo ai saluti, Marco? Sì, pesco l'ultima carta, guardavo il minutaggio e forse sì, ci rivedremo e ci risentiremo allora domani. Concludiamo il nostro percorso nella Melodia Italiana con l'Orchestra da Ballo Contemporanea, e arriva Francesca Mazzuccato ringraziando il nostro Marco Sasso e Tolcigna, che sta per lanciarla con Arriverà, arriverà, arriverà proprio lei.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
1: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi, missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: la gente. Oggi abbiamo oggi abbiamo la moglie che è già presente, perché era di là che stava ascoltando in cucina. Vado a salutare anch'io.
1: Sì, voglio esserci anch'io con voi, perché Radio Liscio mi piace, mi fa ritmare, e poi ci sono tante persone che la guardano, la sentono, e allora perché non far parte anch'io?
0: Guarda, c'è un problema. Sei arrivata tu, è andato tutto in flu.
1: Allora, pugno, aggiusta la linea.
0: È Sasso, lui è Marco.
1: Sasso, giusto.
0: È il cinghia.
1: Cinghia.
0: Pugno è supremo.
1: È il supremo, però lui comanda anche da là.
0: Sì, va bene. Sì. Ma stia più attenta.
1: Lui ha detto pugno che io faccio parte dell'estate. Sì. E perciò la nostra.
0: Ma stia più attenta. Allora mi faccia cominciare, perché all'inizio della settimana io ho un sacco di cose da dire.
1: Sì.
0: Perché l'inizio della settimana è pregnante. L'inizio della settimana, oggi è lunedì 6 luglio del 2026, ed è l'inizio della settimana. La gente si aspetta che all'inizio della settimana io introduca la settimana, e se lei sta qui a ciarlare.
1: Mi scusi, sa, ma anch'io faccio parte della vostra settimana.
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Vi seguo.
0: Sì.
1: Bacioni.
0: Lei ne fa parte, caffè, grazie.
1: No.
0: Allora, oggi è il 187esimo giorno dell'anno, ne mancano 178 alla fine dell'anno. È Santa Maria Goretti, dedicata a tutte le donne che assumono questa espressione di santità nella vita e davanti al loro uomo, e tutti dicono: ma quella non è mica Santa Maria Goretti, come a dire che sì, assumono l'espressione, ma poi in effetti magari non hanno l'atteggiamento della santa. Oggi è la giornata mondiale del bacio. Adesso è andata via, adesso che serviva per far vedere che è la giornata mondiale del bacio e che serviva qualche cosa, è andata via. Ah, che donna, ragazzi, che donna. Va bene. Allora, oggi è la giornata mondiale del bacio. Baciatevi, e che il bacio sia sempiterno e segno d'amore significativo.
1: Per un bacio sono tornata.
0: Ha messo anche rossetto.
1: Certo, perché devo lasciare il mio segno nella vita,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Poi uno va a casa dalla moglie e c'ha sul rossetto.
1: Ma sono io!
0: È vero! Guarda come ci ha guardato con espressione. Con espressione rapita il cinghia.
1: Ciao cinghia.
0: Lui che è single, dopo bacerà Lillo, il suo cagnolino.
1: Certo, fa bene, è dolcissimo.
0: Primo brano di oggi, Terre di Mare. Perché parte il programmatore parte molto spesso con questa Terre di Mare. Si vede che gli piace come canzone di partenza. Claudia Scarciafrate, vai cinghia.

Allora, era Le Terre di Mare, primo brano di oggi, 11:10 qui, Radio Liscio, Canzoni Senza Frontiere, Summer Edition. E da oggi, la novità, cominciamo a registrare le trasmissioni, perché nel mese di agosto Radio Liscio con la diretta andrà in vacanza. C'è la moglie del Supremo che l'ha minacciato di divorzio se non si prende una vacanza, come sempre nel mese di agosto, e lui, che è umile sottomesso, ha detto va bene, per cui impone a noi suoi diretti inferiori di cominciare a registrare. Per cui la trasmissione di oggi, 6 di luglio, sarà la prima che andrà in onda registrata in agosto, il 3 di agosto per l'esattezza. Allora, cominciamo con i messaggi. Buon lunedì a tutti gli amici di Radio Liscio. Potrei ascoltare Brucia la città di Irene Grandi. Grazie a Ettore Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Buongiorno Ettore, sono Maurizio di Lonato del Garda. Una canzone a vostra scelta di Liscio la dedico a Mamma Lina per i suoi 87 anni. Va bene? Dai, installazione, sti programmi che chiedono sempre l'installazione. Oh, via, e rompono le scatole. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia. Ormai il tuo cognome è Marco Sasso Cinghia. Paolo da Genova, buona giornata, volevo sentire Pensiamoci ogni sera di Gommista Fontana. Grazie, un caro saluto a voi, Marco. Ettore, chi è Gommista? C'è Cinghia che sta facendo, non so perché, dimmelo nelle orecchie, però, perché fai quei gestacci di insofferenza? Gommista Fontana, non lo so neanch'io chi è, si vede che è un amico suo che fa il gommista, che ha fatto una canzone, valla a trovare su internet. Un bacio alla famiglia Andena, siete bellissimi, buona estate da Francesca, e buona estate anche a te Francesca. Mi piacerebbe ascoltare Ciribilibin di Gigi Stock, grazie. Mario da Casale, saluto tutti. Marco di Roma, ciao Marco, ciao a tutti da Anne Walter di Novara, buona giornata a tutti da Margherita di Genova, che legge sempre. Ciao Ettore e a tua moglie, ti seguiamo sempre, Maurizio e Cristina. Buongiorno Ettore Cinghia, carini tu e tua moglie. Buona giornata Graziella da Vergnasco, Jimmy Fontana. E poi c'ho un Jimmy Fontana. Jimmy Fontana a... Ah, il gommista Fontana e Jimmy Fontana, maledetto T9, ecco chi era, gommista Fontana e Jimmy Fontana. Allora, adesso mando il primo vintage di oggi, che è Si è spento il sole di Adriano Celentano, canzone del 1962. Pensate che con questa era in classifica nella Hit Parade con due canzoni in simultanea a quell'epoca, Adriano, perché c'era Pregherò e Si è spento il sole, e si passavano la prima e la seconda posizione l'una con l'altra. Dopo dedicherò la canzone alla mamma Lina per i suoi 87 anni. Si è spento il sole, Adriano Celentano, vai Cinghia.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, era Adriano Celentano. Allora, c'era Maurizio di Nonato del Garda che ci chiedeva una canzone a nostra scelta di Liscio da dedicare a Mammalina per i suoi 87 anni e ne avevo in scaletta una che è perfetta in questo momento. Si intitola La terza età di Roberto Polisano per gli 87 anni di Mammalina di Nonato del Garda.

la terza età. Per chi la sta guardando in Radio Liscia Visione, si vedeva questo signore, tutto sembrava Babbo Natale, che gira in Mustang e fa il giovinetto, pur essendo uno ormai da terza età. Oggi, lunedì 6 luglio 2026, questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition in Radio Liscia Visione su Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte, Valle d'Aosta e canale 79 in Liguria, sul canale Studio 1 in Lombardia, canale 95 e poi sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno. Buongiorno, vorrei fare una dedica. Tanti saluti alla famiglia Sciacca Salvatore di Novara, nome e cognome del Trentino, da parte di Eleonora di Casale Monferrato. Bravi, una delle trasmissioni più belle di sempre. Bravi, se detto da me è vero, uno sicuro di sé. Mario di Casale, se lo dici tu, è una delle trasmissioni più belle di sempre. Noi ci crediamo, anche perché siamo in Radio Edition, Summer Edition. Allora, quarto brano di oggi, Domenica Bestiale. Beh, ieri è stata una domenica bestiale. Io me la sono goduta in panciolle sulla divano poltrona di casa, davanti al mio mega schermo. Mi sono guardato la Ferrari che ha vinto a Silverstone. 250esima vittoria della Ferrari di tutti i campionati del mondo di Formula 1. Sinner che ha battuto il giapponesino in 3 set e tranquillo. E poi ieri sera mi sono guardato il partitone Brasile-Norvegia, con il Brasile che è stato fatto fuori da quel ragazzone gigantesco che è Haaland, con i suoi 2 gol. Il Brasile, che io me lo ricordo da giovane, il Brasile era quello che giocava fuori dagli schemi. Tutti gli altri giocavano con degli schemi precisi di tecnica. No, il Brasile era tutto fantasia, era invenzioni del momento, era uno spettacolo vedere giocare. Io mi ricordo nel 1970 Brasile-Italia 4-1, questi come facevano girare il pallone, e noi che non eravamo gli ultimi arrivati, avevamo appena battuto la Germania, ma cos'era vedere giocare il Brasile. Ieri sera la Norvegia l'ha buttato fuori. Ancelotti ha detto: da oggi comincia il rinnovo della nuova era del nuovo Brasile. Vabbè, ma ieri sera l'hanno fatto fuori. E comunque è stata una domenica bestiale di soddisfazione per chi ama lo sport. Fabio Concato.

Vabbè. Guastalla trova un portafogli per strada e lo consegna ai carabinieri, ma prima usa la carta per 55 euro denunciato. Vabbè. Vabbè. Vabbè. Prossima volta ci penserà due volte prima di restituire il portafoglio. Roberta Cappelletti, Edmondo Comandini e Chicco Fabbri in un brano dedicato a Vittorio. Che Vittorio è secondo te, Cinghia? Vittorio Borghesi, il grande Vittorio Borghesi, è ormai morto da più di 40 anni, ma era una delle orchestre più significative a livello di Casadei, di Castellina Pasi, del liscio romagnolo. Quindi dedicata a lui, Roberta Cappelletti, Edmondo Comandini e Chicco Fabbri in Caro Vittorio. È arrivato un altro messaggio. Ettore, si rivede il canale, ma che porti il rossetto? No, mi ha baciato mia moglie perché oggi è la giornata mondiale del bacio e si era messo il rossetto. Probabilmente mi è rimasta. Ah, lo sapete, certo che notate tutto. Sì, ho il rossetto, ma non me lo sono messo io. Mi fai sentire Ma con il caffè da Nicola Pescarese? Ma con il caffè, me la fai sentire Ma con il caffè da Nicola Pescarese? Va bene, intanto andiamo con Caro Vittorio. Vai, Cinghia.

0: di Tore Borghesi. Allora, appena visto il meteo, da domani ricomincia lo stracaldo, soprattutto in Valpadana e qui nel nord, nord-ovest. Addirittura hanno detto che ritorneremo da dopodomani a 39-40 gradi. Difatti ho visto qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, dove vivo io e da dove vi sto trasmettendo, benché sia in mezzo alle colline a 300 metri di altezza, qui non si scenderà più come temperatura massima al di sotto dei 35 gradi da domani fino al 15. Le speranze, ma sono sempre come speranze, le danno al 55% di possibilità che riescano a realizzarsi, sono di un arrivo di aria fresca, un po' più fresca al 15, che si scontrerà con l'aria stracalda che c'è qui, per cui non saranno solo fulmini e saette, ma di solito fa disastri. State attenti in questo periodo, rinnovate le assicurazioni della casa perché sono importanti. Allora, l'ubriacona. Molte donne durante l'estate si lasciano andare con questo desiderio, l'arsura che viene determinata dal caldo incombente esterno, con delle ottime flûte o calici di vino bianco bello fresco, che assimilato in quantità eccessiva le fa diventare l'ubriacona, titolo di questo brano del Fabio Cozzani.
1: Gli amanti del buon vino, come mio amico Cicci.

Allora, mi ha già aperto, bravo. Tanti saluti a mia mamma Zoe di Casale. Buon lunedì a te e tua moglie, complimenti per il braccio, bravi, saluti per tutti, Isabella da Roma. Intanto sono riuscito ad interpretare il Nicola Pescarese. Ettore, si rivede il canale, ma che porti il rossetto? Sì, lo portavo, adesso non più, perché mia moglie mi aveva baciato, perché vi ribadisco che oggi è la giornata mondiale del bacio, quindi baciatevi o baciate qualcuno se potete. Ma poi era da interpretare, me la fai sentire, ma con il caffè, abbiamo capito dopo col cinghia che rossetto e caffè. Ah ah ah, come sei criptico, Nicola Pescarese. Va bene, domani la metteremo, rossetto e caffè. Oggi, oh, questo è un pezzo bellissimo della Vanoni. La Vanoni è morta purtroppo alla veneranda età, allora 25, l'era del 34, 91 anni. Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes e Tocchigno in La voglia, la pazzia, un brano del 76, ma lo faceva come sapeva fare le canzoni lei, Ornella, fantastica. Un po' di samba, che è quasi una bossa nova.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

qua in esclusiva per Radio Liscio la nuova canzone di Paolo Tarantino, con tanto di filmati realizzati dal Cinghia in intelligenza artificiale.

Allora, era la caffettiera di Paolo Tarantino, che non è una canzone nuova, è una canzone che ha già il suo tempo, però il filmato, il videoclip è nuovo ed è stato fatto dal Cinghia con l'intelligenza artificiale. Ah, i vinili di Casandenna, il primo di oggi, un signore, The Boss, come ormai lo chiamano in tutto il mondo, The Boss, classe 1949, nel 1975 lanciò il suo primo brano, che era Born to Run, nato per correre, e quanto ha corso, sta correndo ancora del resto, Bruce Springsteen. Allora, venne fuori l'album omonimo che si intitolava Born to Run, appunto, Born to Run, nato per correre, e da lì venne tratto quello che era il brano, il title track, il brano locomotiva dell'album, che era appunto questo Nato per correre. Il brano non ebbe, quando uscì, un grandissimo successo, ma venne battuto talmente tanto nelle programmazioni radiofoniche di Radio Rock che alla fine si impose, ma si impose soprattutto negli Stati Uniti d'America, perché negli altri paesi venne fuori dopo, quando venne riconosciuta l'abilità e la capacità di Bruce Springsteen nel mondo della musica leggera mondiale. Allora, Born to Run, The Boss, Bruce Springsteen, 36esimo nella prima classifica delle 500 canzoni più belle di sempre fatta dalla rivista Rolling Stone. 36esimo, Born to Run, nato per correre. Canzoncina che ha 51 anni, del 75.

Born to Run, nato per correre, di Bruce Springsteen, The Boss, 1975, il suo primo singolo. Ah, saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che, come sempre, a quest'ora ci lasciano e li ritroveremo domani mattina, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12, Prima Antenna TV, mentre restano collegate Studio 1 in Lombardia e il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Siamo alla Anna Maria Allegretti che ci porta verso la conclusione di questa prima delle due ore di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Cos'ha il cagnino mio da abbaiare fuori? Ma si è fatto coinvolgere da Lillo, che anche Lillo ogni tanto, il cagnetto del cinghio, ogni tanto si mette ad abbaiare così appena sente un rumore fuori dalla porta. Se tu mi guardi

0: So suonarla anch'io, ma dai. Ma cosa c'è? Che differenza c'è tra il sassofono e il kazoo? Quasi nessuna, quasi nessuna. Se uno sa suonare il kazoo è come se sapesse suonare il sassofono. Allora, se tu mi guardi così, era l'Anna Maria Allegretti. Vi ricordo il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto con me in diretta durante la trasmissione tramite WhatsApp 331 335 6565, che nella seconda ora vi distraete un po', soprattutto in Piemonte e Liguria non c'è più la televisione, quindi non vi fate più sentire. Din don, din don, din don, din don, din don, don, don, din din, don, don, don. È mezzogiorno in punto, oggi 6 luglio 2026, siamo arrivati a metà giornata e è il momento, come si dice, cosmico, in cui qualcuno comincia a mettere l'acqua sul fuoco per fare la pasta, o chi si predispone a venire fuori dall'ultimo bagnetto sulla spiaggia per poi buttarsi nel baretto della spiaggia a farsi la colazione, pranzo, quella che dopo l'attività fisica delle nuotate del mattino, una bella ricostituzione alimentare aiuta. Poi con questo sole, non esagerate col sole, state attenti, gli ultravioletti non fanno sempre benissimo. Allora, reclam, news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
5: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Beh sì, l'ultima notizia micidiale. Trump che chiama Infantino, il presidente della FIA, e gli dice no, tira via l'espulsione del calciatore americano e questo la toglie. Ragazzi, non è mai successo nella storia del calcio, quando uno è espulso e deve fare un turno di squalifica. È pericolosissima questa cosa, ma che la dice lunga su come agiscono certi poteri nel mondo. Va bene, buon lunedì, inizio di settimana, 6 luglio 2026. È anche il primo giorno che registriamo la trasmissione, perché agosto Radio Liscio farà vacanza con le dirette. Quindi la trasmissione di oggi, lunedì 6 luglio, andrà in onda il 3 di agosto. Se state ascoltando oggi 3 d'agosto, tanto la musica è sempre quella, è la trasmissione del 6 di luglio, perché comincia il periodo di vacanza del Supremo e di riflesso anche nostro, anche del Cinghia. Oh, il Cinghia ha attaccato i crackers. Il Cinghia, notizia universale nel mondo, il Cinghia ha attaccato il pacchettino nuovo di crackers. Sarà un'ora nelle mie orecchie di crunch, crunch, crunch, crunch. Allora, oggi è il 187esimo giorno dell'anno, ne mancano 178 alla fine dell'anno, ed è Santa Maria Goretti, quella che significa quando una donna le si dice ma è come Santa Maria Goretti, vuol dire che quella donna ha un comportamento da santa, pura, dedita unicamente alla preservazione della propria anima e del proprio fisico. Ma, contraddizione nei termini, è anche la giornata mondiale del bacio, a volte in alcuni paesi anche del bacio rubato. Quindi mentre state camminando per strada vi avvicinate a una o uno, potete dargli una coltellata e date un bacio. Non so se la reazione è la stessa, ma potrebbe anche far piacere. O è un ceffone o c'è un attimo di sgomento e di piacere. Comunque i baci dateveli oggi nella coppia. Avete la giustificazione? Se c'è un po' di resistenza potete dire «Oh, oggi è la giornata mondiale del bacio, quindi non tirarti indietro, goditelo il bacio, che un bacio è come l'apostrofo fra le parole t'amo, come dicevano i baci, uno dei bigliettini più famosi dei baci perugina di una volta. Va bene, siamo al primo brano della seconda ora di Canzoni senza frontiere Summer Edition, Amorsita di Castellina Pasi.

Morsita! Castellina Pasi. Dunque, io sono sempre riconoscente nei confronti di Giancarlo D'Alesa, che sono 3 anni, adesso è tornato dalle vacanze, addirittura è andato in pensione, ma sono 3 anni, quindi alla terza estate, non 3 anni, la terza estate, che va in vacanza nel Salento o giù di lì. E cosa fa? Quando arriva in spiaggia ha convinto il gestore della spiaggia a mettere il jack delle casse nel suo cellulare, e lui per 2 ore fa ascoltare, mentre è in vacanza sulla spiaggia, Canzoni senza frontiere. Grazie Giancarlo, è l'unico che ha avuto questa idea, che potrebbe essere divertente anche per altre spiagge se qualcun altro avesse il coraggio di farlo. Siamo al quarto vintage di oggi. Allora, un altro cantante che ha avuto la geniale idea di chiamare il suo album con il suo nome e cognome. Alberto Camerini è il nome dell'album, anche se poi lui dopo nelle interviste non l'ha più chiamato l'album Alberto Camerini, si vede che si vergognava di aver fatto una cosa così personalizzata, e lo ha sempre chiamato Scatenati, che è uno dei brani che ci sono nell'album. Ma oggi da quest'album del 1980, che diventò famoso perché anche lui ebbe tanti passaggi radiofonici e televisivi, il brano Serenella, dedicato a questa Serenella, chiamiamolo come volete voi, Scatenati, il nome dell'album, o Alberto Camerini, che poi era il titolo originale, fatto da Alberto Camerini, che è un ragazzo del 51, Serenella, dedicata a una che si chiama Serenella, nome dolce, così fluido, liquido, scorrevole.

Allora, bello questo messaggio. Intanto Serenella di Alberto Camerina, abbiamo ascoltata 12:17. Ciao Ettore, mission quasi impossibile. Il dinamico duo all'opera. Il maestro Cinghia suona in diretta un accordo e l'esimio Andenna lo accompagna col kazoo. Toccereste vette inarrivabili di più. Se non è possibile, spero almeno di avervi strappato un sorriso, quello senza dubbio. Un saluto a tutti, Silvano di Bustarsizio. Sai perché non è possibile, Silvano di Bustarsizio? Perché per motivi tecnologici il Cinghia manda il segnale a me. Io parlando lo rimando a lui. Tra tutto questo passaggio, a parte gli 80 km che ci sono tra me e lui, ma c'è la famosa latenza. Cos'è la latenza? Il ritardo fisiologico, tecnico, che c'è tra l'invio del messaggio e il rimando del messaggio. Sono quasi 2 secondi. Quindi se facessimo quella cosa che vuoi tu, lui suonerebbe l'accordo e io arriverei in ritardo con... e sarei fuori tempo, per cui non lo possiamo fare. Ancora da quel lato lì non ci siamo, e ci sarebbe un minimo di latenza, anzi forse più grossa addirittura col satellite. Quindi in questo momento con la musica è difficile farlo, deve esserci un segnale diretto e dovremmo tirare un cavo di 80 km fra lui e me. Allora, buongiorno Ettore Cinghia, splendido inizio settimana. Alberto Camerini, sabato l'ho visto irriconoscibile, era bravissimo. Enza da Torino. Buongiorno Ettore, in quel di Lesa la vita scorre a ritmo leggero. Un abbraccio ai colleghi al lavoro che spero stiano lavorando. Giancarlo, che col famoso gesto, no, perché lui è in pensione, per cui Alberto sono lavoratori. va bene. Il ritardo stamattina è anche superiore, adesso sei ridiventato flu, per cui mando questa canzone e rifaccio il collegamento. Ogni tanto i collegamenti li ribattiamo in modo che tutto ridiventi normale. Io ci sarò, ci dice Luca Bergamini, e lo dice, immagino, ad una lei. Tu sarai lì disperata, ti starai rotolando nel fango per la depressione e la crisi di nervi che molte donne hanno o ci arrivano quantomeno sull'orlo, ma io ci sarò, dice il Luca Bergamini.

Allora, era la dolcissima Sardegna del Marco e Alice. Mentre alle 12.27 di questo lunedì 6 luglio, da domani stracaldo, per almeno 8 giorni, fino al 15, hanno detto che dopo il 15, ma stracaldo vuol dire caldo come 10 giorni fa, 8 giorni fa. Qui quantomeno hanno detto che sarà da malessere fisico in Valpadana, pensate, da domani 7 di luglio. Oggi godiamocelo, in questo momento 32 gradi, che non sono pochi, le 12 e mezzo quasi, 12 e 28. Quant'è lì a Biella, Cinghia? Temperatura? 31, sei più a nord, fa più fresco, di un grado, ma fa più fresco. Allora, siamo al secondo ed ultimo vinile di Casa Andenna di oggi, e adesso avremo un supremo che si metterà i tappi nelle orecchie o si toglierà la cuffia dalle orecchie, perché lui odia questo tipo di musica. Ma io, siccome sto seguendo la classifica della rivista Rolling Stone delle 500 più belle canzoni di tutti i tempi, siamo alla 35esima posizione e abbiamo gli Iron Maiden. il Marco Pugno, il supremo, li adora, ci si addormenta la sera, mette le cuffie con gli Iron Maiden e si addormenta felice e contento dopo essersi ovviamente fatto delle iniezioni chimiche che gli permettano di reggere questo tipo di musica. The Number of the Beast. Allora, il numero della bestia. La bestia viene intesa come il diavolo. E il numero del diavolo, perché ho le dita sporche, con che cosa mi sono sporcato? Il numero del diavolo è 666. Il mitico 666 risulta essere il numero del diavolo, ed è a questo numero che inneggiano gli Iron Maiden. The Number of the Beast è un brano del 1982 ed era il titolo anche dell'album The Number of the Beast. Si tratta comunque di uno dei maggiori successi del gruppo. Raggiunse le prime posizioni in Finlandia, nel Regno Unito, anche in Italia, arrivò perfino in quinta posizione. Il titolo e il numero corrispondente 666 fanno riferimento al numero della bestia di cui si parla nell'Apocalisse di Giovanni. Che altro dirvi? Che il video musicale vede una performance live della band intervallata con numerosi clip da film horror o di tragedia tipo Godzilla. Guardatevelo, godetevelo. 35esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone, The Number of the Beast, gli Iron Maiden. Vinile di

0: Secondo me il Supremo si è distratto volutamente in modo da non sentire questa musica. Gli Iron Maiden, Heavy Metal, come era suonato e concepito nel 1982, quindi eravamo un po' agli albori. Pensate che suonano ancora, non sono più giovinetti, ma dopo quasi 50 anni hanno fatto ancora un concerto 6 mesi fa con un grandissimo successo, gli Iron Maiden. E vi dirò di più, che i loro concerti sono sempre stati antesignani di opulenza e di un modo di presentarsi sul palcoscenico. Allora, mio figlio Lele, quindi vuole sapere il tester com'è andato. Fammi annunciare la canzone, poi te lo dico. Allora, dopo questa scena da film horror, intanto abbiamo un messaggio. Buongiorno Ettore, buon caffè. Noi biliardisti, Domenico, Aldo e Domenico, ascoltando Radio Liscio dal nostro circolo. Per favore, una dedica a Piacere. Un abbraccio a te, Cinghia, alla tua signora, nonno Mimmo da Firenze. Allora, non ti dedico la prossima canzone, ma quella dopo. Nonno Mimmo, stai lì. Adesso abbiamo quella che il Cinghia definisce la versione thriller di Per il ballo liscio. La danza della luna, fatta da Pietro Galassi e Omar Codazzi. Perché la versione thriller del ballo liscio con la danza della luna? Guardatela o ascoltatela e capirete perché. Vai!
1: 12 rintocchi.

No comment. Ma proprio non chiedetemi un commento su questa cosa che è andata in onda adesso. La danza della luna di Pietro Galassi e Omar Codazzi. Quando proviamo a fare una cosa che ci diverte, ecco, e vengono fuori queste cose qui. Allora, c'era una richiesta, una dedica che veniva, tira via questo, apri quell'altro. Allora, vorremmo una dedica a piacere. Allora, visto che ti firmi Nonno Mimmo da Firenze, senza dubbio l'hai vissuta o quantomeno te la ricordi, questa che è il quinto vintage di oggi, con te sulla spiaggia. Siamo nel 1964 e Nico Fidenco, che ormai era ispirato sulle canzoni da tormentone estivo, dopo che aveva fatto Legata a un granello di sabbia, dice: vabbè, visto che la sabbia funziona, andiamo avanti con la spiaggia, grazie per il caffè, dolce metà. È arrivato bene. E nel 64, con i 4 più 4 di Nora Orlandi, pubblicò questa Con te sulla spiaggia, che risultò uno dei 20 singoli più venduti di quell'anno ed ovviamente fu uno dei tormentoni dell'estate 1964. Arrivò seconda al disco per l'estate. Quell'anno il disco per l'estate lo vinsero i Marcello Sferial con Sei diventata nera, nera, nera. Comunque, Con te sulla spiaggia, Nico Fidenco.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Di luglio oggi, in replica il 3 d'agosto, ma velocemente vi faccio i nati e i morti del 6 di luglio. Il 6 di luglio è nato 50 Cent, il rapper, 1975. Cristina D'Avena, 1964. Max Gazzè, 1967. Una delle più belle attrici degli ultimi decenni, Eva Green, è del 1980. Il Dalai Lama compie 91 anni oggi, è del 1935. Geoffrey Rush è del 1951 e oggi compie 80 anni Sylvester Stallone. Non potrà più fare Rocky, non potrà più fare i mercenari, ormai è una questione fisica, insomma, farà filmini, farà il nonno da qualche parte. I morti di oggi, allora, Ludovico Ariosto, l'Orlando Furioso, morì il 6 luglio del 1533. Louis Armstrong morì il 6 luglio del 1971. James Caan, attore americano famoso nel Padrino, dove faceva il figlio un po' fuori di testa, uno dei figli un po' fuori di testa del Padrino, è morto nel 2022. Joao Gilberto, l'uomo che ha inventato la bossa nova, è morto nel 2019. Goffredo Mameli, Fratelli d'Italia, l'ha inventata lui, l'ha lanciata lui, è l'inno italiano, morì nel 1849. Per la musica oggi è una giornata abbastanza tragica, perché nel 2020 morì anche Ennio Morricone. Tutti i film di Sergio Leone avevano la sua musica, e quanti altri, ha fatto centinaia di colonne sonore di film. Ennio Morricone è morto il 6 luglio del 2020. Va bene, siamo al grande evento, l'orchestra di Romagnola, una delle orchestre romagnole per eccellenza, Amico Sole e La Mia Gente. La grande evento è l'orchestra del Conficconi. E chi è il Conficconi? Cinghia? Moreno Biondo, dillo, no? È rimasto lì così. Il Conficconi è Moreno Biondo. Tassinari al sax.

lui termina sempre con l'acuto, perché è lo strappa applauso l'acuto finale. Allora, 12.54, abbiamo avuto l'orchestra Grande Evento con Moreno il Biondo, Amico Sole e la mia gente. Siamo all'ultimo vintage di oggi, faccio in tempo appena appena a leggervi il cinecalendario. Il film di oggi, 6 di luglio, è niente popò sul Totò di meno che Tomb Raider, che racconta le origini di Lara Croft, icona videoludica tra le più famose. Lara è una ragazza che si rifiuta di accettare la scomparsa del padre, l'esploratore Lord Richard Croft, e lo trova. Allora, nel corso della sua indagine, Lara ascolta una registrazione audio datata 6 luglio in cui il padre sospetta che l'organizzazione Ordine della Trinità lo stia seguendo. Lara in questo caso è interpretata da Alicia Vikander, e il 6 di luglio quindi Tomb Raider, ma siccome andiamo in replica anche il 3 d'agosto, il 3 d'agosto è il film abbinato al 3 d'agosto, è 1492, La conquista del paradiso, addirittura di Ridley Scott del 1992, che parla di Cristoforo Colombo e della conquista del paradiso che è l'America. Allora, qui la data è facile perché il 3 di agosto 1492 da Palos in Spagna partono le tre caravelle, la Niña, la Pinta, la Santa Maria di Cristoforo Colombo. Quindi bene, abbiamo passato anche questo scoglietto e adesso andiamo con l'ultimo vintage di oggi, che è Nell'aria c'è, di Umberto Tozzi. Quell'anno fu un vero e proprio tormentone estivo, siamo nel 1983. Venne ripresa addirittura anche l'anno successivo e inserita nell'album Hooray! Allora, Nell'aria c'è, basta. Umberto Tozzi, siamo in gran finale, vai, vai.

0: Nell'aria c'è Umberto Tozzi, nell'aria c'è un bel sole. Io comunque mi sono attrezzato e sono pronto ad affrontare il caldo. Ho comprato la piscina per i nipotini, che però va bene anche per i grandi, per cui siamo pronti qui in attesa di questo ultra calor. Ciao Cinghia, grazie, chiudiamo. Da Ettore Andenne, grazie per l'ascolto. Sigla finale.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Crisi iraniana e guerra in Ucraina, aumento delle spese militari, i temi sul tavolo. Per l'Italia, tra i motivi di tensione, c'è anche il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Sentiamo Laura Supino.
7: Alla vigilia di un vertice NATO già di per sé molto complesso, Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. Si tratta di una foto in cui la premier sorride e guarda Trump, cui si accompagna la scritta necessaria a un ordine restrittiva. Non sono previsti bilaterali, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner della NATO per l'asserita sproporzione delle risorse economiche messe in campo dagli USA. Meloni, dal canto suo, si prepara a confermare l'impegno a portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina è in programma un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il colloquio con Putin dello scorso sabato.
6: Sentivamo del previsto bilaterale di Trump e Zelensky ad Ankara. Nelle ultime ore, appello del leader ucraino agli alleati occidentali a seguito dell'ondata di bombardamenti notturni che hanno interessato tante città ucraine, in particolare Kiev. Abbiamo urgente bisogno di missili intercettori per difenderci, ha detto Zelensky. E si è aggravato il bilancio del massiccio attacco notturno di cui riferivamo: 68 missili e 350 droni lanciati nella notte dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui Odessa, Kharkiv e in particolare la regione della capitale. Secondo quanto riferito da Zelensky, i raid hanno provocato complessivamente 14 morti e 76 feriti. Nella sola capitale si registrano 11 vittime e 60 feriti, tra cui 3 bambini. Le autorità russe, dal canto loro, parlano di 500 droni ucraini abbattuti sui cieli della federazione. E poi c'è l'altro fronte caldo, il Medio Oriente. Da Gaza poco fa giunge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la pace. Hamas è pronta a sciogliere l'organo che ha governato la striscia per 2 decenni, lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. In Italia, lunedì nero sui binari per migliaia di pendolari e viaggiatori per un mega cantiere a Firenze e poi per guasti a catena, caos ferroviario a causa della concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario di 140 anni fa nello snodo di Firenze e per due altri guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un severo guasto alla linea elettrica tra Maddaloni e Caserta. I tecnici della rete ferroviaria sono al lavoro su tutti i fronti per tentare di ripristinare la normale circolazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli, Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar, il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato. Ed è tutto per ora, a più tardi.
8: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Siete già in fila.

0: Mambo, qué pasión. La orquesta.
1: Oh yeah. Siete stanchi? Ditemi la verità. Non ancora.

0: grande, grande, grande, ragazzi.
1: Che carica, la Tarantè?
0: Uè!
1: Tarantè? Uè!

喂喂，啊喂。

Salvi, dopo gli facciamo anche la pizzica, le facciamo tutte, teniamo un pochino. Bravo. Perché vogliamo far ballare tutti i nostri amici. E allora facciamo così, qualche bella canzone romantica. Serena, cosa dici? Parti tu? Dai, parti tu, dai.

0: Bella, bella, bella.
1: Grazie, grazie.
0: E vediamo un po' se se le ricordano invece queste canzoni, le canzoni americane e italiane degli anni 70. Eccole qua, prego maestro.

0: to love somebody. Che bella, Fabio!
1: Che bella, che canzoni, bella, che bella, erano belle, Fabio. Belle, belle. Vedi, 1968, i Califfi, bravissimo, bravo, bravissimo. Bravo. Portami via, portami con te, Serena, portami via con te. La mia amica Elena.

0: l'amore
1: grazie,
0: di Dio con
1: amici.
0: Te, le nostre collaborazioni.
1: Grazie, grazie di cuore.
0: E una bella serie di canzoni la facciamo rendendo omaggio a lui, al grande maestro Franco Bagutti, che ha scritto

0: bravi.
1: Bravi, bravi, bravi. Allora, i nostri due Gatto e la Volpe, eccoli là, Antonello e Armando, la chitarra e il basso, come si faceva una volta? Ci fate sentire? Dai, dai, facciamo la mazurchetta, pronti?

0: cuore, grazie
1: ai nostri ballerini. Serena, c'è una dedica, grazie, prima di ripartire con la baciata agli amici di Vercelli e a tutta la compagnia. Questa sarà 10 giorni. E sono 10, ma proprio.

0: di dire sì, Fabio.
1: Bravi ragazzi. Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone che si è irrobustito durante il weekend continuerà ad espandersi anche nella prima parte della nuova settimana. Ci attendono quindi condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia almeno fino a martedì, fatta eccezione per una lieve variabilità. Le temperature aumenteranno, il caldo diverrà piuttosto intenso su tutte le regioni con valori massimi che potranno raggiungere i 36 gradi sulla pianura padana. Rimanete aggiornati e consultate l'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio e buon inizio di settimana, buon lunedì 6 di luglio. Com'è andato questo primo weekend di luglio? Vi siete divertiti? Spero davvero che abbiate trovato gli eventi giusti tra tutti quelli proposti la scorsa settimana e da queste parti naturalmente già si pensa al prossimo di weekend. Il programmino di oggi del lunedì di Energia Contagiosa è già protratto verso il futuro, ci faremo un bel giro per l'Italia in questa giornata che tra l'altro è la giornata internazionale del bacio, e allora abbracciatevi, datevi un bacio, celebrate nel modo migliore questa giornata, pronti via per scaldare i motori. Un po' di foto sono già arrivate dal mare, ormai avete questa bella abitudine di darci il buongiorno con le vostre fotografie al mare, allora continuate pure al 331 335 6565, poi vi salutiamo tutti. Un saluto anche al nostro Max in regia, carico Max, lunedì è sempre lunedì, non c'è niente da fare, ma siamo a luglio e questo rende tutto terribilmente energizzante. Benissimo cari, benvenuti, un po' di musica e ci ficchiamo nella puntata di oggi di Energia Contagiosa. Ho proprio due belle orette per voi.

E allora carissimi, di nuovo buongiorno a tutti, grazie per le prime fotografie che stanno arrivando. Fatemi salutare subito Lucrezia che mi scrive da Pizzo Calabro, ci manda questa foto del mare al mattino, bellissimo, beata te. Lucrezia è della Lombardia ma sono giù in vacanza con tutta la famiglia. Allora un abbraccione anche a tutti voi, fate come lei, scrivete al 331-335-6565, condividete con noi la vostra estate anche sui nostri social network se vi fa piacere. Oh! Altre cose che invece ho io da condividere con voi sono gli eventi di oggi, meraviglia delle meraviglie, un fantastico giro già a partire dal lunedì che ci protrae verso il weekend, perché in questo periodo d'estate le feste sono veramente tantissime, le piazze si animano e allora vediamo oggi dove vi porto. Cominceremo tutto dal Piemonte, cominceremo da Usseglio, provincia di Torino, per la 30ª mostra nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi dal peggio. Hai capito, questo caldo, un po' di fresco per cominciare ci sta. Poi ce ne andiamo alla terza sagra del maialino, questa si tiene a Crova in provincia di Vercelli, quindi rimaniamo in Piemonte, ma poi ci trasferiamo a Colle Beato, questa è in provincia di Brescia, dove c'è la 41ª sagra delle pesche. Se c'è un frutto che mi piace d'estate, queste sono proprio le pesche belle succose, e lì si potrà far man bassa. Invece in quel della Toscana ci aspettano oggi a Sticciano, che sta in provincia di Grosseto, per raccontarci la loro 30ª sagra degli strozzapreti e dei prodotti maremmani, e chiuderemo a San Pietro a Grado in provincia di Pisa per la 42ª sagra del pinolo. C'è una sagra anche dedicata al pinolo, lo sapevate? Ma d'altronde in Italia dove vai vai, c'è una specialità per tutti voi. Mentre invece in quel di Santa Margherita Ligure è entrato in vigore un nuovo regolamento per i bagnini, quindi se vi capita di essere in zona dateci un occhio. Vietato assolutamente l'utilizzo degli smartphone. Questa è proprio un'ordinanza balneare molto rigorosa, dedicata ovviamente ai bagnini. Questo perché? Perché bisogna stare a controllare la spiaggia, no? Altro che star lì a perdersi nel telefono, perché giustamente se succede un'emergenza devi essere pronto e scattante. Hai capito? Il controllo sarà a cura della capitaneria di porto, ma ci sarà anche un responsabile diretto di vigilanza che girerà per le spiagge. Quindi non so se questa cosa ai bagnini di Santa Margherita Ligure faccia piacere oppure no, sta di fatto che il futuro va anche in quella direzione, quindi sul lavoro attenzione senza distrazioni con gli smartphone, per di più poi insomma se fai un lavoro di sicurezza come quello del bagnino secondo me ci sta. Quindi occhi sul mare e orecchie alla musica, quella non ci distrae, ci tiene compagnia. Vai Max, facci ballare, vediamo un po' dove ci porti tu e poi vi porto io in Piemonte, a tra poco.

rieccoci on air, ben risintonizzati a tutti carissimi. Siete sulle frequenze di Radio Liscio, ma questo già lo sapete dal sound inconfondibile. E io sono Alessio e vi porto settimana per settimana in giro per l'Italia, caccia di feste, eventi, sagre, eccala. E quindi cominciamo il nostro racconto verso il prossimo di fine settimana con ancora il sapore di questa domenica in bocca. Ma sono tantissimi gli eventi che si scatenano in estate e vanno raccontati affinché voi possiate poi sceglierli nel fine settimana. Allora, il nostro viaggio di oggi parte dal Piemonte. La prima sagra di cui voglio parlarvi è la 30ª mostra nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi dal Peggio. Allora, va detto che il tutto comincia questo fine settimana, ma poi andrà avanti anche nel prossimo, quindi venerdì, sabato e domenica questo, e poi anche il prossimo weekend, sabato e domenica. E di cosa si tratta? È un appuntamento molto importante da queste parti. Innanzitutto si parla della Toma. Toma, questo formaggio dal Peggio con il quale io sono cresciuto proprio da piccolo, è buonissimo, morbido. Poi in realtà dipende anche dal livello di stagionatura. Sta di fatto che qua sono giunti alla 30ª edizione di questo evento, volto naturalmente a omaggiare e tutelare il lavoro dei pastori, promuovere il turismo sostenibile naturalmente, ma anche tutte le tradizioni locali e la biodiversità presente nella Valle di Lanzo. E quindi due bei weekend per immergersi in tutto questo. Con questo programma andiamo su questo weekend. Allora, innanzitutto cominceremo venerdì dalle 18 alle 23 con l'apertura della mostra e poi tutto l'evento gastronomico, si mangia eccetera eccetera. E sabato e domenica invece gli orari sono dalle 9.30 alle 24, quindi sabato sera si va lungo perché si balla e si fa festa, domenica invece tutto termina alle 18 di pomeriggio. E cosa troverete? Vabbè, allora, stand commerciali naturalmente, alpeggio didattico per fare questo tuffo immersivo appunto nel lavoro pastorale, gusto, street food ovviamente, degustazioni guidate, cultura, workshop, insomma tutto quello che serve per passare una bella giornata in allegria e in compagnia, poi anche con tutta la musica tradizionale locale, no? Perché quando poi si fa un salto da queste parti si fa sempre un tuffo molto molto immersivo. Cari amici invece amanti del maialino, è in quel di Vercelli, esattamente in quel di Crova, c'è anche la 3ª edizione della Sagra del Maialino. Questo è un evento che si tiene sabato e domenica, ma che va avanti anche lunedì e martedì, ovviamente per valorizzare questa specialità particolarmente apprezzata dal territorio, il maialino, che viene proposto in diverse preparazioni che esaltano i sapori della tradizione piemontese, quindi dagli arrosti alle costine fino a tutta una serie di specialità preparate negli stand gastronomici. Vi offrono questo bel percorso di gusto con tutti questi prodotti tipici e ovviamente tanto vino che accompagna il tutto, e poi musica dal vivo, serate danzanti, iniziative culturali, momenti folcloristici e insomma tutta una serie di attività pensate un po' per tutti, anche per raccontare questo bel territorio. La loro pagina Facebook è super attiva, io ho qua davanti il loro programma, quindi a sommi capi vado a dirvi che sabato sera si balla in compagnia di Free Music Band, mentre invece domenica si balla con l'orchestra Allegra Compagnia, mentre invece lunedì c'è l'orchestra Loris Gallo e si chiude il martedì con la serata danzante con i Mangialard. Tutto questo farcito da aperitivi, spettacoli, cabaret, pranzi della festa e chi più ne ha più ne mette, tante specialità legate al maialino. E allora, benvenuto Piemonte con la 30ª mostra nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi dal Peggio in quel Dusseglio, e la 3ª sagra del maialino in quel di Crova, provincia di Vercelli. Eccola che vi stendono il tappeto rosso così già di lunedì mattina verso il prossimo weekend. Pensateci mentre lo stomaco inizia a brontolarvi. E come si fa con tutte ste cose?

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Welcome back carissimi, molti di voi sono sicuro che saranno ancora alle prese con gli esami di maturità, siamo agli sgoccioli ormai, diciamo che le prove scritte sono andate in via definitiva, adesso ci sono questi orali che si stanno alternando, c'è ancora un po' di hype intorno a questo argomento che a me viene bene perché la scelta successiva poi sarà quella dell'università, molti ragazzi si approcceranno proprio a scegliere il loro ateneo di riferimento e allora è uscita questa bella classifica che è stata prodotta dal QS World University Ranking che valuta le migliori università in giro per il mondo e quindi si cerca di capire quelle che sono le più apprezzate, le più ricercate insomma dagli studenti, anche quelle con i migliori sbocchi lavorativi. C'è da dire che l'unica università italiana nelle prime 100, pensate un po', è il Politecnico di Milano, mentre dobbiamo salire al 400esimo posto per la prima università del sud, quella di Napoli, Federico II. Ci sono però atenei che crescono in classifica. Allora, chi vince davanti a tutti? Oxford, c'è l'University of Oxford, quella che piace sempre più di tutto. Al secondo posto c'è l'ETH di Zurigo, che credo sia un'università tecnologica. Al terzo posto abbiamo un ex aequo, l'Imperial College di Londra, con UCL, che è la University College of London, quindi praticamente vanno di pari passo. Al quinto posto abbiamo Cambridge, al sesto posto l'Università di Edimburgo, quindi ci trasferiamo in Irlanda. Al settimo posto il King's College di Londra. Hai capito, il King's College sembra molto quello legato al film, no? Delle spie segrete dell'Inghilterra. Poi c'è la Paris Science and Lettres dell'Università ovviamente di Parigi. Al nono posto abbiamo l'Università di Manchester e al decimo posto l'École Polytechnique Fédérale de la Lausanne, EPFL. Hai capito? Cioè praticamente tutto il podio se lo giocano l'Inghilterra e la Francia, quindi vuol dire che abbiamo università di grandi livello. Come vi dicevo, l'Italia, il Politecnico di Milano prende 11 posizioni, si piazza all'87esimo posto, c'è la Sapienza di Roma al 111esimo posto che guadagna 17 posizioni, questa è una bella cosa, e al 123esimo posto c'è l'Università di Bologna, la Bologna Alma Mater, anch'essa guadagna 15 posizioni. Ce ne sono altre, Università di Padova, di Torino, di Milano, tutte tra il 2 e 300, poi c'è Pisa, Roma Tor Vergata e avanti così fino ad arrivare appunto a Napoli, Università Federico II al 400esimo posto, seguono Firenze e Trento. Quindi insomma vuol dire che comunque ci siamo, certo è che queste università londinesi fanno molto gola, c'è da dire anche che Londra poi è una città ovviamente al centro un po' dell'universo, quindi si crea proprio questa grande attenzione. Comunque sia, signori, quale che sia la scelta che faranno i vostri ragazzi per l'università, in bocca al lupo, se vi rimarranno vicini, se vi andranno lontani, ci vuole il coraggio ovviamente di lasciarli andare, un momento particolare della propria vita, si spera sempre che la scelta che si fa sia quella giusta, perché poi è difficile cambiarla e tornare indietro. In bocca al lupo a tutti coloro che stanno ancora finendo gli esami di maturità e in bocca al lupo a tutti quelli che invece si stanno approcciando a guardare il loro futuro universitario. È bello crescere, alle volte fa spavento, ma è sempre molto bello.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Buongiorno, buongiorno di nuovo, rieccoci qua tutti quanti insieme ad Energia Contagiosa. Sono arrivati i primi messaggi al 331-335-6565. C'è chi lavora come Pier Giuseppe che ci scrive da Segrate, altro che vacanza. Io qua sto morendo di caldo a Milano, lo so Pier Giuseppe è così. C'è chi è in giro e c'è chi no. Però c'è anche chi è in giro, mi arriva anche questo bel messaggio da Franca, da Varazze. Settimana di ferie, la Liguria è sempre un'ottima meta, si sta molto bene, vi saluto il mare, grazie mille cara, ci fa molto piacere, fate come loro, 331-335-6565, raccontateci la vostra estate, come sta andando, insomma, tra una cosa e l'altra. Un prodotto invece, o meglio un frutto, che ovviamente è simbolo dell'estate, e così introduco il prossimo evento dove voglio portarvi nel fine settimana che arriverà, è senza ombra di dubbio la pesca. Per me è proprio la pesca, è la frutta simbolo, io adoro le pesche, è proprio il mio frutto preferito, infatti non vedo l'ora che arrivi l'estate, giusto appunto anche per questo momento. E questa pesca viene celebrata alla grandissima in quel di Colle Beato. Cambiamo regione, ce ne andiamo in questa provincia di Brescia, dove appunto si tiene la 41esima Sagra delle Pesche, detta anche Festa dei Persec. Una festa che va avanti per 2 settimane, fino al 19 di luglio. E di cosa si tratta? Una festa che risale niente meno che al 1919, quando il cavaliere Filippo Rovetta importò dal Canada una varietà speciale di pesca e impiantò sul territorio un peschetto modello. Pensate che storia che c'è dietro. Quell'iniziativa pionieristica rivoluzionò l'economia locale, trasformando radicalmente la vita contadina di Colle Beato e aprendo la strada a un'agricoltura moderna e specializzata. Tutto questo lo sto leggendo sul loro sito internet. Siccome la produzione contemporanea è meno estesa rispetto al passato, comunque la comunità ha mantenuto viva questa eredità attraverso appunto questo bel evento, no? Che combina la gastronomia, competizioni tradizionali e intrattenimento un po' per tutte le età. Infatti il cuore pulsante della festa è la storica gara della miglior pesca, che si tiene presso Palazzo Martinengo, che si svolge nella giornata inaugurale. C'è una giuria che è presieduta da un esperto agronomo che seleziona tutti i frutti più straordinari tra i coltivatori partecipanti, valutando ovviamente tutta una serie di caratteristiche organolettiche, dal sapore al profumo fino anche alla presentazione, e il vincitore riceve come riconoscimento tradizionale che il suo nome venga iscritto nell'albo d'oro della manifestazione. Ben 12 giorni di festa, 2 weekend di fila, dove si potranno gustare un sacco di specialità della cucina bresciana, ovviamente reinterpretate con le pesche locali presso vari stand gastronomici, quindi pesche ripiene, confetture artigianali, dolci tradizionali, creazioni innovative, insomma ogni preparazione è atta a raccontare una fetta di questa storia, di questo territorio, attraverso proprio questo bel frutto succulento. E poi un programma di iniziative, c'è una bellissima camminata notturna sotto le stelle, ci sono dei concerti con la musica dal vivo, c'è la gara ciclistica del Palio delle Contrade, fino alla spettacolare sfilata del carro delle pesche accompagnato dai tamburi della banda locale, poi giochi per i bimbi, laboratori di cucina, bancarelle, artigianato e chi più ne ha più ne mette. Insomma, un bellissimo evento che mette al centro questo frutto simbolo dell'estate, che vi aspetta in quel della provincia di Brescia, esattamente a Colle Beato, 41esima edizione della Sagra delle Pesche, come dicono loro, Festa dei Persec, che mi piace parecchio.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Dal 27 al 30 di luglio ci vediamo a San Damiano di Carisio, provincia di Vercelli, per una mega tappa del Radio Liscio Summer Tour. Ci sarà anche il sottoscritto a deliziarvi in una bella competizione che è relativa alla panissa, quindi una competizione molto gustosa alla quale proprio non potevo mancare. Per questa e tutte le altre novità di quest'estate vi invitiamo sulla nostra app di Radio Liscio oppure su tutti i nostri canali social. Cercateci online e la festa comincia. E adesso le news, vi aspetto qua per entrare nella seconda ora di Energia Contagiosa.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Donald Trump all'attacco a 360 gradi alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, tra i bersagli Giorgia Meloni, per la quale scrive sul suo social personale: serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche a prescindere, dichiara il ministro degli esteri Tajani. E solidarietà alla premier Meloni, dopo l'ultimo affondo social di Trump, è arrivata dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Meloni risponde a Trump con un ordine restrittivo sulle spese militari, osserva il verde Bonelli. Trump è un bullo, ma Meloni è sempre più sola, scelga Bruxelles, aggiunge Maggi, di più Europa. Commenti sprezzanti dal presidente americano ieri anche verso i funerali imponenti della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso nel raid israelo-americano del 28 febbraio. Oggi, dopo tre giorni di esposizione del feretro a Teheran, inizia una lunga processione nei principali siti sciiti in Iran e anche in Iraq, prima della sepoltura giovedì prossimo nella sua città di origine. Tra i principali dossier sul tavolo domani dell'Alleanza Atlantica, la guerra in Ucraina, che nelle scorse ore ha segnato un'ulteriore drammatica escalation. Sarebbero 18 i morti nella regione di Kiev per attacchi russi, mentre Mosca denuncia 2 morti negli ultimi raid ucraini a Belgorod e in Crimea. E il Cremlino lancia un monito all'Europa, in particolare alla Polonia, per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, alle parole del portavoce di Putin. Peskov si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte ad un bar. Il giovane, in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato, dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, ha confermato il legale di Saidilli all'uscita del penitenziario. Giornata nera per il traffico ferroviario, il caos è stato provocato dalla concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario nello snodo di Firenze, a cui si aggiungono 2 guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un guasto elettrico tra Maddaloni e Caserta. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, seconda ora di Energia Contagiosa in questo lunedì 6 luglio, ben ritrovati a tutti, spero stiate bene, ci è arrivato qualche messaggio al 331-335-6565, per esempio c'è questo messaggio che arriva da quel di Ostuni, dove c'è Emma con tutta la famiglia che ci manda un abbraccione, ci manda una foto di questo mare meraviglioso, poi Ostuni, bellissima, tutta bianca, meravigliosa, quindi saluti a Radio Liscio, vi ascoltiamo anche da qua, ci fa molto piacere carissima. Un'altra invece ci scrive da Vasto, in questo caso è Graziella, ciao Graziella, anche lei in ferie, in realtà è del Piemonte, siamo tutti in vacanza e bravi cari, però ci sono anche tanti amici che sono al lavoro e io mando un abbraccione pure a loro. Sentite cari, si parla di gatti adesso, rientriamo così nella seconda ora perché tutti gli amanti dei gatti saranno super felici di questa notizia, perché c'è questa nuova startup che ha creato questo Baidu, e che cos'è? Un traduttore per parlare con il vostro gatto, niente meno, una tecnologia che ascolta i versi del vostro animaletto a quattro zampe e raccoglie anche dei dati sui comportamenti, sui segnali fisici, sulle reazioni, creando questa specie di database che viene analizzato dall'intelligenza artificiale, catalogando, diciamo, i messaggi e trasformandoli in comprensibili per le persone, ci mancava soltanto questa. In realtà l'avevamo già anticipata una cosa del genere, la stavano facendo anche sui cani, però evidentemente questa cosa piace, questa sperimentazione, no, nel comprendere i nostri amici a quattro zampe per umanizzarli sempre di più. Ecco, beh, d'altronde anche loro hanno sensazioni, hanno desideri, voglie, quindi ben venga anche questa comunicazione animale. Il progetto è stato brevettato presso la China National Intellectual Property Administration e vedremo se tra un po' questi cani e questi gatti potranno letteralmente parlare con noi rispondendoci, un po' come si vede nei cartoni animati della Pixar e della Disney. Cari, sto mondo va veloce per tutti, animali compresi.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back carissimi, ben risintonizzati a tutti quanti. Continuiamo la nostra giornata insieme. Oh, e come lo facciamo? Tuffandoci in altri due begli eventi che si scateneranno nel weekend che arriverà, che seppur ancora lontano. È bene apparecchiarselo, come si dice. E io per apparecchiarlo ho un sacco di ricette gustose e di sapori, giusto appunto, studiati per questo. E quindi ce ne andiamo in Toscana adesso per due feste, le ultime due per oggi, che mi sono segnato così per sgrassare già la settimana, no? E dargli subito una bella botta. E allora cominciamo dalla prima di festa. Siamo in quelle di Sticciano, che è una frazione in provincia di Grosseto, dove si tiene la 30ª sagra degli strozzapreti e dei prodotti maremmani. Senti un po' come suona bene tutto questo. Sticciano Scalo, esattamente. Allora, di che si tratta? Ovviamente di un appuntamento imperdibile per chi ama la cucina toscana, che ve lo dico a fare. Gli strozzapreti sono questa pasta fresca che sono fatti di acqua e farina, lavorati a mano, a forma irregolare. La base ideale per raccogliere i sughi rustici, no? Come quello al cinghiale, mamma mia. Oppure alle verdure dell'orto, che è un'altra grande specialità della zona. La festa ovviamente è un tributo un po' alla tradizione agricola di questo territorio, e accanto al piatto principale, ovvero questi strozzapreti, beh, che ve lo dico a fare, c'è tutta la maremma, quindi salumi artigianali, formaggi locali, zuppe contadine e dolci tipici. Tutto ovviamente accompagnato dai gustosissimi vini del territorio, quindi festa di paese classica, musica, danza, mercatini. E a questo proposito vi dico anche il programma delle serate, perché ci tengono molto alle loro serate danzanti. E quindi troverete sabato sera Daniele Desideri con la sua band, mentre invece domenica l'orchestra Crazy Band. Questo è un evento che si è svolto anche la scorsa settimana, quindi diciamo che è l'ultima occasione per gustarselo a pieno. Rimaniamo però in Toscana, perché c'è un'altra festa molto particolare. Ci spostiamo dalla provincia di Grosseto a quella di Pisa, esattamente andiamo a San Pietro a Grado, dove c'è la 42ª sagra del Pinolo. E io una sagra sul Pinolo non l'avevo mai trovata, e quindi guarda qua che bella occasione. Allora, ovviamente siamo nella macchia mediterranea, e questo piccolo ma prezioso frutto, il pinolo toscano, sappiate che è un ingrediente tipico della cucina locale, legata proprio alla storia e al paesaggio dei boschi costieri. E quindi questa sagra è un omaggio a questa tradizione, quindi tutto il menù ruota attorno all'uso sapiente del pinolo, che impreziosisce i primi piatti ma anche i secondi di carne. Lo trovate anche nei dolci e persino nei contorni, e quindi qua potrete assaggiarvi i crostini con fegatini e pinoli, le pappardelle al cinghiale coi pinoli, gli spezzatini profumati e le tortine casalinghe, tutto preparato dalle cuoche del posto e dai grandi volontari che ci mettono sempre un'enorme passione. Poi c'è musica dal vivo, balli popolari, spazi dedicati ai bambini, insomma un'atmosfera molto familiare, fatta proprio per accogliere tutti i visitatori. Qualcosa del menù ve l'ho detto, però ci sono anche gli spaghetti al pinolo biologico, i ravioli, ricotta e spinaci al ragù di carne coi pinoli e la zuppa campagnola, questa ve l'avevo anticipata prima. Insomma, trovate tutte le varie informazioni su Sagra del Pinolo, hanno fatto un bel sito internet, e qua si vedono ste mega griglie che sopra carne, chi più ne ha più ne metta. Un bel viaggio quello che vi attende questo fine settimana. Siete dalle parti della Toscana, e quindi 30ª sagra degli strozzapreti e dei prodotti maremmani in quel di Sticciano, provincia di Grosseto, oppure 42ª sagra del Pinolo a San Pietro a Grado, provincia di Pisa. Ma che fame, ma si può già avere sta fame a quest'ora? Per forza, con tutte ste robe, come fai?

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Allora carissimi, come state messi a fotografie quando vi arrivano i piatti al ristorante? Devo dire che sta moda non scema mai, però che meno male, insomma, piace, no? Quando ti siedi al ristorante, fa una fotografia, poi alle volte le pubblichi, alle volte le mandi a qualcuno perché il piatto è particolarmente bello, c'è invece chi ne ha fatto proprio un lavoro, sono davvero pochi, ma sta di fatto che sta mania di fotografare il cibo al ristorante prima di mangiarlo ormai è una moda globale. Parliamo proprio di questo perché gli esperti, no? C'è sempre qualche esperto che interviene su ogni argomento, ma dice che tutto questo però si trasforma in una specie di ossessione, no? Che ci rovina l'esperienza sensoriale, quindi rischiamo, no? Che tutto questo, fotografare eccetera, ci rovini poi l'experience sul piatto. Ecco, dice, invece di osservare i colori del piatto, sentirne il profumo, assaporarlo, condividerlo con chi è seduto a tavola, l'attenzione si sposta tutta sulla luce, sull'inquadratura perfetta, sul contenuto da pubblicare, che poi mi sembra anche un po' eccessivo, cioè fare una foto, va bene, a meno che tu non sia lì per lavoro col set fotografico, è una roba che fai al volo, io sono fra questi, no, facendo proprio, come dire, un po' i tour gastronomici, è una cosa che ho dentro di me. Sta di fatto che sto meccanismo viene associato alla cosiddetta sindrome da convalida digitale, quel cortocircuito, leggo, per cui se un'esperienza non viene pubblicata e mostrata al proprio pubblico virtuale sembra quasi di non averla mai fatta, no? Come se non fosse mai esistita. Ed effettivamente è un po' quella sensazione, no? Che si ha, no? Ormai qualsiasi cosa facciamo, una foto, una cosa, un post, perché dobbiamo far vedere al mondo che noi siamo lì, e forse secondo me è anche un po' la causa di tutto questo overtourism. Vabbè, secondo me non c'è bisogno al mondo di tutti questi influencer, se però vi piace fotografare il piatto è come dire, fatelo pure tranquillamente, però poi gustatevelo anche, affinché non sia solo un trofeo digitale, no? Ma una bella experience da portare dentro, magari sul palato per un bel po' di tempo.

sta giornata è corsa proprio letteralmente alla velocità della luce. Non ho guardato l'orologio, ma lo guarda sempre Max. Infatti è già lì che mi sta dicendo: spicciamoci che dobbiamo chiudere. Va bene, cari, allora facciamolo. E come lo facciamo? Rivedendo gli eventi che hanno dato il via alla nostra settimana insieme, le prime feste che vi ho proposto per il weekend che arriverà. Allora, carissimi, ce ne siamo andati oggi alla 30ª mostra nazionale della Toma di Lanza e dei formaggi dal Peggio, che sarà protagonista a Usseglio, provincia di Torino, questo fine settimana. Ovviamente questa Toma, grandissimo formaggio della zona, buonissimo, dolce, proprio un formaggio che sta bene con tutto, la Toma, e qui ne troverete in gran quantità insieme ad altri formaggi dal Peggio molto gustosi. Sempre in Piemonte, invece, a Crova, provincia di Vercelli, c'è la Sagra del Maialino, terza sagra di questo tipo, con tanta festa, tanta musica, ovviamente il maiale super protagonista in tante versioni differenti, e poi belle serate danzanti, di ballo, insomma un bel programmino che trovate sulla loro pagina Facebook, Sagra del Maialino di Crova. Da qui ce ne siamo andati in Lombardia, Colle Beato, che sta in provincia di Brescia, senti come suona bene, e qui celebrano il frutto dell'estate, secondo me l'emblema dell'estate che è la pesca, infatti 41esima sagra delle pesche, dei persec come dicono da queste parti, che troverete in tanti piatti, non soltanto nella loro accezione dolce, ma portando le loro note anche in primi e secondi, quindi un'esperienza gastronomica assolutamente da provarsi, così come quelle che si scatenano in Toscana. Siamo stati a Sticciano, che è in provincia di Grosseto, dove celebrano gli strozzapreti grazie alla 30ª edizione della Sagra degli Strozzapreti e dei prodotti maremmani, e subito dopo siamo andati a San Piero a Grado, provincia di Pisa, dove la 42esima Sagra del Pinolo vi attende per scoprire come questo pinolo possa essere utilizzato anche in questo caso in tante, tantissime preparazioni, grazie all'esperienza, alle ricette tramandate, al lavoro delle cuoche, dei volontari che un anno dopo l'altro mettono in scena questi meravigliosi spettacoli, tutti per voi per questo fine settimana. Tanti altri se ne aggiungeranno uno dopo l'altro, l'importante è rimanere sempre connessi con noi tutti i giorni. Va bene, Max, è quasi ora di salutarci, ma prima di tutto questo io ballerei un po', se dalla regia ce lo consenti, Sava Sandir.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, questa settimana l'abbiamo cominciata alla grandissima, con tutta l'energia contagiosa che spero di avervi trasmesso anche oggi. Naturalmente al resto della giornata poi ci pensano i miei colleghi che arrivano con tutti i loro racconti, le loro canzoni, le loro chitarre, le loro storie ogni giorno qua su Radio Liscio. È un grande racconto che passa davvero da tutta Italia ed è un grande piacere anche ricevere tutti i vostri messaggi da tutta Italia e sentire proprio il vostro affetto ogni giorno. Tra l'altro domani per me è gran giornata perché è anche il mio compleanno, quindi lo anticipo, domani magari sarò un pochettino frastornato, ma ci sta, no? Quando inizi a festeggiare i giorni del compleanno, faccio i miei 28 anni, se magari una volta, 42, cari, il tempo corre come quello sul mio cronometro che mi dice che è ora di salutarvi. Vi aspetto domani per festeggiare insieme dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 come sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Un bacione a tutti quanti voi carissimi, grazie mille e ci si vede domani qua ad Energia Contagiosa. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale scrive sul suo social personale serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Demes Line dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del Mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

nello sguardo e dentro al cuore, con i sogni dei 20 anni ed il tuo sincero amore. Quel giorno

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E siccome c'è stato un periodo che io andavo nei reparti, caricavo i pazienti in barella da portare in sala operatoria, allora andai da questo signore qui che lui mi guardò e mi disse: ma lei lo conosco, ma lei è mica il cantante Paolo Tarantino? Io ero in divisa tranquillamente, no? Dico sì sì, sono io. Ma non ci posso credere, continuava a dire, io non credevo che lei facesse l'infermiere, pensavo che facesse il cantante di professione. Mamma mia, non vedo l'ora dopo l'operazione di raccontarlo alla mia famiglia, a mia moglie che stravede, ti vediamo sempre in TV. E niente, abbiamo chiacchierato un pochino fino a quando poi lo accompagnai in sala operatoria, la cosa è finita lì. Se non che questo signore qui, quando poi fu svegliato, continuava a dire a tutti quanti: mi ha portato in sala Paolo Tarantino, ma nessuno ci credeva, dalla famiglia. Sua moglie continuava a dire: ma guarda che è stata l'anestesia, avrai sognato, avrai avuto delle visioni. E questo poveretto invece era disperato, non riusciva a farsi capire che invece era la verità quello che lui diceva. Infatti poi dopo circa una settimana, quando fu messo in dimissione questo signore qua, io passavo di lì per caso, lui era davanti alla porta della camera e mi chiamò e mi disse: Paolo venga qui per favore, che c'è mia moglie, si faccia vedere che mi stanno dando del pazzo, mi stanno dicendo che io ho avuto delle allucinazioni. E quindi anche sua moglie, quando mi vide, disse: oh mamma mia, allora è vero, ma poverino, l'ho fatto disperare tutti questi giorni. Continuava

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della Federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
2: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di da lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

a tutto volume con la melodia italiana, nella melodia italiana, in questo lunedì 6 di luglio. Davvero siamo felici di essere insieme, iniziamo una nuova settimana, siamo nel mese caliente, quello bollente, e arriviamo davvero da giorni caldi caldissimi. Siamo felici di vivere la miglior musica da ballo contemporanea con le canzoni generazionali che hanno accompagnato le generazioni, passando anche dalle canzoni acustiche che ci permettono di cantare. Ovviamente salutiamo tutti coloro che sono sintonizzati con Radio Liscio e anche attraverso la televisione che ci vedono, quindi chi è in televisione vedrà i video e chi è in radio ovviamente ascolterà i video. Dico bene, Marco Sasso, il nostro regista, detto il cinghia, dico bene. E oggi sarà una delle puntate più belle della stagione che andrà anche in replica il 3 di agosto, ma oggi che è il 6 luglio è la giornata del bacio, Marco, lo sapevi questo fatto? Quindi tutti all'ascolto, baciamoci, sentite questo smack. Diciamo smack anche per gli amici che ci seguono dall'Inghilterra, perché sarebbe la traduzione in inglese. Iniziamo subito ricordandovi il 331-335-6565 per chi volesse mandarci qualche sms o messaggio WhatsApp. E partiamo con la prima carta, che prevede la generazione X, una canzone bellissima, una canzone che, se non sbaglio, ma ci documenteremo, ha vinto il Festival di Sanremo qualche anno fa, Albano e Romina con Ci sarà dopo il sogno degli Hawaii.

confermiamo quanto detto in precedenza, che questa canzone vinse il Festival di Sanremo del 1984, una canzone che è inno alla speranza, alla fiducia, dove appunto la canzone descrive la volontà di credere in un futuro migliore e in una storia d'amore, superando tristezza, vanità e il male del mondo. E oggi è anche la giornata mondiale delle zoonosi, che sarebbero le malattie trasmesse dagli animali all'uomo, e viene appunto in questa data nel 1885, il 6 luglio, somministrato il primo vaccino antirabbico, quindi per la rabbia, quando uno è arrabbiato ti fanno il vaccino e diventi più tranquillo. Questa è piaciuta molto al nostro regista, e fra le cose importanti accadute nel 1984 ci fu un duello comico tra Raimondo Vianello e Lino Banfi durante la 500esima puntata del pranzo servito, allora condotto da Corrado. I due giganti Vianello e Banfi si sfidarono in una gara di resistenza a chi ride prima, e questo è anche un bel gioco da fare ogni tanto con gli amici, magari in una serata, magari quando sei in vacanza, fare il gioco di chi ride prima è davvero molto bello, anche perché quando uno ride poi di conseguenza ride anche l'altro. Altra carta, altra canzone, procediamo dopo queste notizie con l'orchestra da ballo contemporanea. Viviamo notti magiche, assolutamente sì, perché siamo in estate, tante sono le feste patronali da andare a vivere, gustare, ballare, divertirsi. L'orchestra di Gianmarco Bagutti, proprio con Notti Magiche.

0: facciamo sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Notti magiche, quelle da vivere questa estate per gustare poi la frescura delle serate, perché diciamo che fa caldo di giorno, poi di sera si sta nella temperatura proprio perfetta. E brava Giorgia con questa canzone in questo 6 di luglio. E a proposito di date, di appuntamenti, andiamo a leggere un messaggio che ci ha raggiunto al 331-335-6565. Ciao Wilmer, ti rinnovo i complimenti per la bella serata di venerdì a Villanova Solaro, quindi qualche settimana fa, e hai sempre una splendida voce, grazie, troppo buoni, speriamo di rivederti presto, Rosanna e Lorenzo. Grazie di questo messaggio WhatsApp, davvero belle le parole che avete scritto, anche perché avete partecipato a un evento importante che questa settimana sarà protagonista all'Admin Tour con la partecipazione di Aido alla Reggia di Venaria, quindi quello che è stato fatto a Villanova lo rifaremo anche a Venaria e gireremo un po' il Piemonte quest'estate per parlare di donazione di midollo osseo e di donazione di organi in un contesto di divertimento, perché c'è la sfida tra la musica italiana, la musica straniera e ovviamente il pubblico farà la sua parte con l'applausometro. E mi raccomando, supportiamo la musica italiana, e per quanto riguarda la musica straniera salutiamo la nostra cara amica la Simo Sorbara. Detto questo, andiamo a pescare la prossima carta e arriva la canzone acustica. E allora, nella giornata di oggi, che è la giornata del bacio, non possiamo non fare questa canzone in una versione nostra.

versione molto poco rock, possiamo dirlo. Marco, sei d'accordo anche tu? Canzone di Adriano Celentano del 1959, ma i baci sono rock perché ti ingrifano, ti fanno scatenare e soprattutto trasmettono quelle belle sensazioni dove ci sentiamo sollevati e rigenerati, e oggi appunto è doveroso ricordare questa giornata. Generazione silenziosa, abbiamo pescato la carta ed è pronto Flo Sandoz, dovrebbe pronunciarsi così in inglese erronico, Addormentarmi così è il titolo della canzone che andiamo ora ad ascoltarci.

un po' di folle amore ed è una canzone consona appunto nella giornata del bacio ed era Lara Agostini con questo brano in diretta, mentre prima Addormentarmi così ci riporta al 1948, una canzone scritta da Ornella Ferrari con lo pseudonimo di Biri e Vittorio Mascheroni, canzone che in quell'anno ci fu la nascita di un mezzo che ancora oggi viene spesso usato, soprattutto è una moda nei giovani, perché stiamo parlando della Vespa. Nel 1948 nacque la Pepiaggio, l'inventore del motofurgone Corrino D'Ascanio ebbe l'idea di mettere un cassone dietro una Vespa per aiutare i commercianti di allora nel dopoguerra. Il nome Ape fu scelto proprio per contrapporla alla Vespa, perché se la prima era leggera e scattante, la seconda doveva essere laboriosa e trasportare dei carichi. Oggi tanti giovani la usano, poi ci sono i motori che vengono un po' truccati, si cambia il carburatore, un po' la marmitta e di conseguenza anche un po' la cilindrata, e queste Vespe diventano con una velocità pungente. Ti è piaciuta questa, Marco? Come, vabbè, è uscita una battuta involontaria come spesso ci capita di fare, però davvero un bel ricordo che hanno vissuto le generazioni silenziosi, la nascita appunto dell'Ape e della Vespa. Altra carta, altra canzone, andiamo a pescare la generazione millennials, che è sfegatatissima, appassionatissima di questa cantante che ha iniziato proprio nella generazione millennials e qualche tempo fa arrivò quinta al Festival di Sanremo con la canzone che per tutti ebbe davvero il grande risultato. Stiamo parlando di Giorgia con La cura per me a tutto volume. E il bacio di oggi potrebbe essere una

Ed era Giorgia con La Cura, una delle voci sublimi della musica italiana, ed è sempre un piacere ascoltare davvero a tutto volume in questa giornata, in questo 6 luglio, ricordandovi che questo sabato ci sarà Pinuccia Cerri alla Pescara di Valdengo per trascorrere un sabato sera in ballo. Bisogna continuare a mantenere l'allenamento, anche se ci sono ovviamente un sacco di feste in piazza. Poi abbiamo una festa importante dove ci sarà anche Radio Liscio, ma ne parleremo nel corso del mese di luglio, proprio a San Damiano di Carisio, con tanti ospiti e tanti artisti che verranno a portare le loro canzoni. Ma ora è il momento solenne di collegarci con l'archeologia del Liscio, un momento in cui facciamo un tuffo nel passato con oggi una Roberta Cappelletti, bellissima, bravissima, con una canzone che l'accompagna ancora oggi, perché si intitola Canto per voi e non bisogna mai smettere di cantare. Ci colleghiamo quindi con Roberta Cappelletti e l'archeologia del Liscio.

Un applauso per Roberta Cappelletti con questa canzone che ci ha riportato indietro nel tempo, ma soprattutto una di quelle canzoni che ancora oggi spesso e volentieri la esegue durante le serate, perché il canto per voi è comunque il senso, l'obiettivo, quello di cantare per tutti, e soprattutto la bellezza è quella di far diventare le canzoni nostre. E sappiamo che le canzoni della musica da ballo si tramandano di generazione in generazione, e sta capitando che tantissimi giovani a fine serata appunto intonano i grandi successi della musica da ballo. Quindi bravi anche alle proloquie comuni che portano avanti le proprie feste. Altra canzone, canzone acustica, si torna a cantare. E allora abbiamo pensato, grazie alla regia, una canzone che all'interno compare la parola bacio, perché rimaniamo in questo tema. Avevamo detto in apertura che avremmo fatto la trasmissione più bella della stagione, una puntata al bacio. Prego Marco, se mettiamo il suono dello smack, ce l'abbiamo sotto mano, lo smack che fa... così ci baciamo, non lo faccio io. Questo è lo smack vero per tutti voi all'ascolto, e questa canzone la conosciamo tutti.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava,

Ed era Mario Bellovino con fotografie, un bel tango appassionato accompagnato da un testo che racconta appunto l'esperienza che viviamo tutti, il fatto di immortalare un momento di vita, stamparlo e tenere le fotografie. Oggi abbiamo più le fotografie sul cellulare rispetto che una volta, dove con la macchinetta fotografica bisognava far la foto che veniva salvata sul rullino, che veniva sviluppato, e c'era la speranza che tutto andasse bene.

Con l'atmosfera di questa canzone di Riccardo Fogli, appunto, che vinse il Festival di Sanremo del 1982. E quando pensiamo all'82 pensiamo all'Italia dei mondiali, e pensiamo anche che quest'anno l'Italia non c'è, ma comunque li stiamo vivendo con davvero delle squadre nuove, un mondiale suggestivo con delle squadre che sono uscite che non avremmo mai pensato potesse capitare questo. Menzioniamo per esempio il Brasile, e vedremo come andrà a finire. Ovviamente la puntata andrà in replica il 3 agosto, e di conseguenza al 3 agosto sapremo chi ha vinto il mondiale, mentre adesso siamo ancora nella fase di limbo dove non possiamo ancora esporci. Mentre invece stavo leggendo che la settimana prossima torna la festa, che è una festa importante che si tiene sempre ad Avigliana nella frazione di Drubiaglio, la festa patronale di Sant'Anna, davvero un evento bellissimo con un sacco di iniziative, con cena a tema, con serate da ballo, con spettacoli di intrattenimento per i bambini, con davvero tornei, sport, due settimane.

Ricche, un appuntamento importante per chi volesse prenderne parte, davvero sarà bello come ogni anno. Allora, siamo ai saluti, Marco? Sì, pesco l'ultima carta, guardavo il minutaggio e forse sì, ci rivedremo, ci risentiremo allora domani. Concludiamo il nostro percorso nella melodia italiana con l'orchestra da ballo contemporanea e arriva Francesca Mazzuccato, ringraziando il nostro Marco Sasso e Tolcigna che sta per lanciarla con Arriverà, arriverà, arriverà, proprio lei.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari e il Cremlino. Lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale, scrive sul suo social, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016, determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con questo viaggio che noi facciamo ogni giorno nella musica più bella di tutti i tempi, del liscio, della musica popolare e delle canzoni delle grandi orchestre. Iniziamo con due brani, una polca e un valzer, eseguiti da Edmondo Comandini e Roberto Scaglioni. Iniziamo con la Disperata, Fisa Disperata Mix, e subito dopo Erbe.

E dopo il liscio passiamo ad un artista che ebbe un grande successo negli anni 2000, Mimmo Arcieri, ci propone i prossimi due pezzi in scaletta, Alma de mi vida e Camminante.

Era Mimmo Arcieri, Camminante. Torniamo al liscio, torniamo alla polca con Marionetta, interpretata dall'orchestra di Sandrino Piva, che subito dopo ci eseguirà una mazurka, Bufera.

E dopo Tony D'Aloia andiamo in Romagna con l'orchestra di Renzo e Luana. Tratti da un live del 1990, ascoltiamo questo bellissimo medley di brani che parlano della Riviera romagnola. L'abbiamo così chiamato Passeggiata in Riviera. C'è.

0: però è la bicicletta. Ebbene sì.
1: Allora, poteva mancare la storia della bicicletta, sì o no? Non poteva mancare, e un pezzettino noi l'abbiamo aggiunta. Perché è bello andare a fare una passeggiata in Riviera tutti in bicicletta, tutti in fila, che se vai a prendere un tandem, tutti assieme, la nostra orchestra, e vai,
0: Allora, raccontaci la nostra storia. A parte che la sanno già.
1: Sapete la storia della bicicletta? Sai quanta gente è andata nel fosso qui? Un treno, fatto tutti apposta.

Era un bel medley dell'orchestra Renzo e Luana, Passeggiata in Riviera. Arriva Dina Manfred insieme a Michele, ci fa ascoltare i prossimi due pezzi. Anima mia e L'amore

0: In due è bello era Learco Gianferrari. Rimaniamo lì, rimaniamo nella grande storia del liscio con l'orchestra Castellina Pasi e Pier Flamigni, nella fattispecie, il Don Camillo del liscio. E appunto ci ascoltiamo a chiusura di questa puntata di oggi dei simpatici italiani il brano Don Camillo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi. Lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
2: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati, si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
1: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
3: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. È quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, al 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
1: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

0: Sita.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua a rafforzarsi anche in questi primi giorni della nuova settimana, con fenomeni che saranno molto limitati e con caldo sempre più in aumento con la giornata di martedì. Con mercoledì si ridurrà ancora maggiormente la possibilità di fenomeni. In molti casi tutte le regioni andranno a toccare 36-37 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E siccome c'è stato un periodo che io andavo nei reparti, caricavo i pazienti in barella da portare in sala operatoria, allora andai da questo signore qui che lui mi guardò e mi disse: ma lei lo conosco, ma lei è mica il cantante Paolo Tarantino? Io ero in divisa tranquillamente, no? Dico: sì sì, sono io. Ma non ci posso credere, continuava a dire, io non credevo che lei facesse l'infermiere, pensavo che facesse il cantante di professione. Mamma mia, non vedo l'ora dopo l'operazione di raccontarlo alla mia famiglia, a mia moglie che stravede, ti vediamo sempre in TV. E niente, abbiamo chiacchierato un pochino fino a quando poi lo accompagnai in sala operatoria, la cosa è finita lì. Se non che questo signore qui, quando poi fu svegliato, continuava a dire a tutti quanti: mi ha portato in sala Paolo Tarantino, ma nessuno ci credeva, dalla famiglia. Sua moglie continuava a dire: ma guarda che è stata l'anestesia, avrai sognato, avrai avuto delle visioni. Questo poveretto invece era disperato, non riusciva a farsi capire che invece era la verità quello che lui diceva. Infatti poi dopo circa una settimana, quando fu messo in dimissione questo signore qua, io passavo di lì per caso, lui era davanti alla porta della camera e mi chiamò, mi disse: Paolo, venga qui per favore, che c'è mia moglie, si faccia vedere che mi stanno dando del pazzo, mi stanno dicendo che io ho avuto delle allucinazioni. E quindi anche sua moglie, quando mi vide, disse: oh mamma mia, allora è vero, ma poverino, l'ho fatto disperare tutti questi giorni. Continuavo a dire.

0: E al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con questo viaggio che noi facciamo ogni giorno nella musica più bella di tutti i tempi, del liscio, della musica popolare e delle canzoni delle grandi orchestre. Iniziamo con due brani, una polca e un valzer, eseguiti da Edmondo Comandini e Roberto Scaglioni. Iniziamo con la Disperata, Fisa Disperata Mix, e subito dopo

E dopo il liscio passiamo ad un artista che ebbe un grande successo negli anni 2000, Mimmo Arcieri, ci propone i prossimi due pezzi in scaletta, Alma de mi vida e Camminante.

Era Mimmo Arcieri, Camminante. Torniamo al liscio, torniamo alla polca con Marionetta, interpretata dall'orchestra di Sandrino Piva, che subito dopo ci eseguirà una mazurka, Bufera.

dopo Tony D'Aloia andiamo in Romagna con l'orchestra di Renzo e Luana. Tratti da un live del 1990, ascoltiamo questo bellissimo medley di brani che parlano della Riviera Romagnola. Abbiamo così chiamato Passeggiata in Riviera.

0: Italia?
1: È la bicicletta. Ebbene sì.
0: Allora, poteva mancare la storia della bicicletta, sì o no? Non poteva mancare, e un pezzettino noi l'abbiamo aggiunta. Perché è bello andare a fare una passeggiata in Riviera tutti in bicicletta, eh? Tutti in fila, che se mai prendere un tandem, tutti assieme, la nostra orchestra, e vai, eh?
1: Allora, raccontaci la nostra storia. A parte che la sanno già.
0: Sapete la storia della bicicletta? Sai quanta gente è andata nel fosso qui? Un treno. Fatto tutti apposta.

0: Era un bel medley dell'orchestra Renzo e Luana, Passeggiata in Riviera. Arriva Dina Manfred insieme a Michele, ci fa ascoltare i prossimi due pezzi. Anima mia e L'amore va.
1: Tu non balli come Ginger Rogers.

0: in due è bello, era Learco Gianferrari. Rimaniamo lì, rimaniamo nella grande storia del liscio con l'orchestra Castellina Pasi e Pier Flamigni, nella fattispecie, il Don Camillo del liscio. E appunto ci ascoltiamo a chiusura di questa puntata di oggi dei simpatici italiani, il brano Don Camillo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: gente! Oggi abbiamo oggi abbiamo la moglie che è già presente, perché era di là che stava ascoltando in cucina. Vado a salutare anch'io.
1: Sì, voglio esserci anch'io con voi, perché Radio Liscio mi piace, mi fa ritmare, e poi ci sono tante persone che la guardano, la sentono, e allora perché non far parte anch'io?
0: Vedi, guarda, c'è un problema. Sei arrivata tu, è andato tutto in flu.
1: Allora, pugno, aggiusta la linea.
0: È Sasso, lui è Marco.
1: Sasso, giusto.
0: È il cinghia.
1: Cinghia.
0: Pugno è supremo.
1: È il supremo, però lui comanda anche da là.
0: Sì, va bene. Ma stia più attenta.
1: Insomma. Lui ha detto pugno che io faccio parte dell'estate, sì. E perciò la nostra
0: ma stia più attenta. Allora mi faccia cominciare, perché all'inizio della settimana io ho un sacco di cose da dire,
1: sì.
0: Perché l'inizio della settimana è pregnante. L'inizio della settimana, oggi è lunedì 6 luglio del 2026, ed è l'inizio della settimana. La gente si aspetta che all'inizio della settimana io introduca la settimana, e se lei sta qui a ciarlare...
1: Mi scusi, sa, ma anch'io faccio parte della vostra settimana.
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Vi seguo. Sì. Bacioni.
0: Lei ne fa parte, caffè, grazie.
1: No.
0: Allora, oggi è il 187esimo giorno dell'anno, ne mancano 178 alla fine dell'anno. È Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti, dedicata a tutte le donne che assumono questa espressione di santità nella vita e davanti al loro uomo. E tutti dicono: ma quella non è mica Santa Maria Goretti, come a dire che sì, assumono l'espressione, ma poi in effetti magari non hanno l'atteggiamento della santa. Oggi è la giornata. Torna qua! Oggi è la giornata mondiale del bacio. Adesso è andata via. Adesso che serviva per far vedere che è la giornata mondiale del bacio e che serviva qualche cosa, è andata via. Ah, che donna, ragazzi, che donna. Va bene. Allora, oggi è la giornata mondiale del bacio. Baciatevi, e che il bacio sia sempiterno e segno d'amore significativo.
1: Per un bacio sono tornata.
0: Ha messo anche rosse.
1: Certo, perché devo lasciare il mio segno nella vita,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Poi uno va a casa dalla moglie e c'ha sul rossetto.
1: Ma sono io!
0: È vero! Guarda come ci ha guardato con espressione. Con espressione rapita il cinghia.
1: Ciao cinghia!
0: Lui che è single, dopo bacerà Lillo, il suo cagnolino.
1: Certo, fa bene, è dolcissimo.
0: Primo brano di oggi, Terre di Mare. Perché parte il programmatore parte molto spesso con questa Terre di Mare, si vede che gli piace come canzone di partenza. Claudia Scarciafrate, vai cinghia!

Allora, era Le Terre di Mare, primo brano di oggi, 11:10 qui, Radio Liscio, Canzoni Senza Frontiere, Summer Edition. E da oggi, la novità, cominciamo a registrare le trasmissioni, perché nel mese di agosto Radio Liscio con la diretta andrà in vacanza. C'è la moglie del Supremo che l'ha minacciato di divorzio se non si prende una vacanza, come sempre nel mese di agosto, e lui, che è umile sottomesso, ha detto va bene, per cui impone a noi suoi diretti inferiori di cominciare a registrare. Per cui la trasmissione di oggi, 6 di luglio, sarà la prima che andrà in onda registrata in agosto, il 3 di agosto per l'esattezza. Allora, cominciamo con i messaggi. Buon lunedì a tutti gli amici di Radio Liscio. Potrei ascoltare Brucia la città di Irene Grandi. Grazie a Ettore Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Buongiorno Ettore, sono Maurizio di Lonato del Garda. Una canzone a vostra scelta di Liscio la dedico a Mammalina per i suoi 87 anni. Va bene. Dai, installazione, sti programmi che chiedono sempre l'installazione. Oh, via, e rompono le scatole. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia. Ormai il tuo cognome è Marco Sasso Cinghia. Paolo da Genova, buona giornata, volevo sentire Pensiamoci ogni sera di Gommista Fontana. Grazie, un caro saluto a voi, Marco. Ettore, chi è Gommista? C'è Cinghia che sta facendo, non so perché, dimmelo nelle orecchie, però, perché fai quei gestacci di insofferenza? Gommista Fontana, non lo so neanch'io chi è, si vede che è un amico suo che fa il gommista, che ha fatto una canzone, valla a trovare su internet. Un bacio alla famiglia Andena, siete bellissimi, buona estate da Francesca e buona estate anche a te Francesca. Mi piacerebbe ascoltare Ciribilibin di Gigi Stock, grazie. Mario da Casale, saluto tutti. Marco di Roma, ciao Marco, ciao a tutti da Anne Walter di Novara, buona giornata a tutti da Margherita di Genova, che legge sempre. Ciao Ettore e a tua moglie, ti seguiamo sempre, Maurizio e Cristina. Buongiorno Ettore Cinghia, carini tu e tua moglie. Buona giornata Graziella da Vergnasco, Jimmy Fontana. E poi c'ho un Jimmy Fontana. Jimmy Fontana a... Ah, il gommista Fontana e Jimmy Fontana, maledetto T9, ecco chi era, gommista Fontana e Jimmy Fontana. Allora, adesso mando il primo vintage di oggi, che è Si è spento il sole di Adriano Celentano, canzone del 1962. Pensate che con questa era in classifica nella Hit Parade con due canzoni in simultanea a quell'epoca, Adriano, perché c'era Pregherò e Si è spento il sole, e si passavano la prima e la seconda posizione l'una con l'altra. Dopo dedicherò la canzone alla Mammalina per i suoi 87 anni. Si è spento il sole, Adriano Celentano, vai Cinghia.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, era Adriano Celentano. Allora c'era Maurizio di Nonato del Garda che ci chiedeva una canzone a nostra scelta di Liscio da dedicare a Mammalina per i suoi 87 anni e ne avevo in scaletta una che è perfetta in questo momento. Si intitola La terza età di Roberto Polisano per gli 87 anni di Mammalina di Nonato del Garda.

La terza età. Per chi la sta guardando in Radio Liscia Visione, si vedeva questo signore, tutto sembrava Babbo Natale, che gira in Mustang e fa il giovinetto, pur essendo uno ormai da terza età. Oggi, lunedì 6 luglio 2026, questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition in Radio Liscia Visione su Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte, Valle d'Aosta e canale 79 in Liguria, sul canale Studio 1 in Lombardia, canale 95 e poi sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno. Ah, buongiorno, vorrei fare una dedica. Tanti saluti alla famiglia Sciacca Salvatore di Novara, nome e cognome del Trentino, da parte di Eleonora di Casale Monferrato. Bravi, una delle trasmissioni più belle di sempre. Bravi, se detto da me è vero, uno sicuro di sé. Mario di Casale, se lo dici tu, è una delle trasmissioni più belle di sempre. Noi ci crediamo, anche perché siamo in Radio Lition Summer Edition. Allora, quarto brano di oggi, Domenica Bestiale. Beh, ieri è stata una domenica bestiale. Io me la sono goduta in panciolle sulla divano poltrona di casa davanti al mio mega schermo. Mi sono guardato la Ferrari che ha vinto a Silverstone. 250esima vittoria della Ferrari di tutti i campionati del mondo di Formula 1. Sinner che ha battuto il giapponesino in 3 set e tranquillo. E poi ieri sera mi sono guardato il partitone Brasile-Norvegia, con il Brasile che è stato fatto fuori da quel ragazzone gigantesco che è Haaland, con i suoi 2 gol. Il Brasile, che io me lo ricordo da giovane, il Brasile era quello che giocava fuori dagli schemi, tutti gli altri giocavano con degli schemi precisi di tecnica, no, il Brasile era tutto fantasia, era invenzioni del momento, era uno spettacolo vedere giocare. Io mi ricordo nel 1970 Brasile-Italia 4-1, questi come facevano girare il pallone, e noi che non eravamo gli ultimi arrivati, avevamo appena battuto la Germania, ma cos'era vedere giocare il Brasile. Ieri sera la Norvegia l'ha buttato fuori. Ancelotti ha detto: da oggi comincia il rinnovo della nuova era del nuovo Brasile. Vabbè, ma ieri sera l'hanno fatto fuori. E comunque è stata una domenica bestiale di soddisfazione per chi ama lo sport. Fabio Concato.

Vabbè. Guastalla trova un portafogli per strada e lo consegna ai carabinieri, ma prima usa la carta per 55 euro denunciato. Vabbè. Vabbè. Vabbè. Prossima volta ci penserà due volte prima di restituire il portafoglio. Roberta Cappelletti, Edmondo Comandini e Chicco Fabbri in un brano dedicato a Vittorio. Che Vittorio è secondo te, Cinghia? Vittorio Borghesi, il grande Vittorio Borghesi, è ormai morto da più di 40 anni, ma era una delle orchestre più significative a livello di Casadei, di Castellina Pasi, del liscio romagnolo. Quindi dedicata a lui, Roberta Cappelletti, Edmondo Comandini e Chicco Fabbri in Caro Vittorio. È arrivato un altro messaggio. Ettore, si rivede il canale, ma che porti il rossetto? No, mi ha baciato mia moglie perché oggi è la giornata mondiale del bacio e si era messo il rossetto. Probabilmente mi è rimasto. Ah, lo sapete, certo che notate tutto. Sì, ho il rossetto, ma non me lo sono messo io. Mi fai sentire Ma con il caffè da Nicola Pescarese? Ma con il caffè, me la fai sentire Ma con il caffè da Nicola Pescarese? Va bene, intanto andiamo con Caro Vittorio. Vai, Cinghia.

0: Di Vittorio Borghesi. Allora, appena visto il meteo, da domani ricomincia lo stracaldo, soprattutto in Valpadana e qui nel nord, nord-ovest. Addirittura hanno detto che ritorneremo da dopodomani a 39-40 gradi. Difatti ho visto qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, dove vivo io, da dove vi sto trasmettendo, benché sia in mezzo alle colline a 300 metri di altezza, qui non si scenderà più come temperatura massima al di sotto dei 35 gradi da domani fino al 15. Le speranze, ma sono sempre come speranze, le danno al 55% di possibilità che riescano a realizzarsi, sono di un arrivo di aria fresca, un po' più fresca al 15, che si scontrerà con l'aria stracalda che c'è qui, per cui non saranno solo fulmini e saette, ma di solito fa disastri. State attenti in questo periodo, rinnovate le assicurazioni della casa perché sono importanti. Allora, l'ubriacona. Molte donne durante l'estate si lasciano andare con questo desiderio, l'arsura che viene determinata dal caldo incombente esterno, con delle ottime flûte o calici di vino bianco bello fresco, che assimilato in quantità eccessiva le fa diventare l'ubriacona, titolo di questo brano del Fabio Cozzani.
1: Gli amanti del buon vino, come mio amico Cicci.

0: Allora, mi hai già aperto, bravo. Tanti saluti a mia mamma Zoe di Casale. Buon lunedì a te e tua moglie, complimenti per il braccio, bravi saluti per tutti, Isabella da Roma. Intanto sono riuscito ad interpretare il Nicola Pescarese. Ettore, si rivede il canale, ma che porti il rossetto? Sì, lo portavo, adesso non più, perché mia moglie mi aveva baciato, perché vi ribadisco che oggi è la giornata mondiale del bacio, quindi baciatevi o baciate qualcuno se potete. Ma poi era da interpretare, me la fai sentire, ma con il caffè, abbiamo capito dopo col cinghia che è rossetto e caffè. Ah ah ah, come sei criptico, Nicola Pescarese. Va bene, domani la metteremo, rossetto e caffè. Oggi, oh, questo è un pezzo bellissimo della Vanoni. La Vanoni è morta purtroppo alla veneranda età, allora 25, lei era del 34, 91 anni. Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes e Toquinho in La voglia, la pazzia, un brano del 76, ma lo faceva come sapeva fare le canzoni lei, Ornella, fantastica. Un po' di samba che è quasi una bossa nova.
1: A questo

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Eccola qua, in esclusiva per Radio Liscio, la nuova canzone di Paolo Tarantino, con tanto di filmati realizzati dal Cinghia in intelligenza artificiale.

Allora, era la caffettiera di Paolo Tarantino, che non è una canzone nuova, è una canzone che ha già il suo tempo, però il filmato, il videoclip è nuovo ed è stato fatto dal Cinghia con l'intelligenza artificiale. Ah, i vinili di Casandenna, il primo di oggi, un signore, The Boss, come ormai lo chiamano in tutto il mondo, The Boss, classe 1949, nel 1975 lanciò il suo primo brano, che era Born to Run, nato per correre, e quanto ha corso, sta correndo ancora del resto, Bruce Springsteen. Allora, venne fuori l'album omonimo che si intitolava Born to Run, appunto, nato per correre, e da lì venne tratto quello che era il brano, il title track, il brano locomotiva dell'album, che era appunto questo Nato per correre. Il brano non ebbe, quando uscì, un grandissimo successo, ma venne battuto talmente tanto nelle programmazioni radiofoniche di Radio Rock che alla fine si impose, ma si impose soprattutto negli Stati Uniti d'America, perché negli altri paesi venne fuori dopo, quando venne riconosciuta l'abilità e la capacità di Bruce Springsteen nel mondo della musica leggera mondiale. Allora, Born to Run, The Boss, Bruce Springsteen, 36esimo nella prima classifica delle 500 canzoni più belle di sempre fatta dalla rivista Rolling Stone. 36esimo, Born to Run, nato per correre. Canzoncina che ha 51 anni, del 75.

Born to Run, nato per correre, di Bruce Springsteen, The Boss, 1975, il suo primo singolo. Ah, saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che, come sempre, a quest'ora ci lasciano e li ritroveremo domani mattina, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12, Prima Antenna TV, mentre restano collegate Studio 1 in Lombardia e il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Siamo alla Anna Maria Allegretti che ci porta verso la conclusione di questa prima delle due ore di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Cos'ha il cagnino mio da abbaiare fuori? Ma si è fatto coinvolgere da Lillo, che anche Lillo ogni tanto, il cagnetto del cinghio, ogni tanto si mette ad abbaiare così appena sente un rumore fuori dalla porta. Se tu mi guardi così.

0: so suonarla anch'io, ma dai. Ma che differenza c'è tra il sassofono e il kazoo? Quasi nessuna, quasi nessuna. Se uno sa suonare il kazoo è come se sapesse suonare il sassofono. Allora, se tu mi guardi così, era l'Anna Maria Allegretti. Vi ricordo il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto con me in diretta durante la trasmissione tramite WhatsApp 331 335 6565, che nella seconda ora vi distraete un po', soprattutto in Piemonte e Liguria non c'è più la televisione, quindi non vi fate più sentire. Din don, din don, din don, din don, din don, don, don, din din, don, don, don. È mezzogiorno in punto, oggi 6 luglio 2026, siamo arrivati a metà giornata e è il momento, come si dice, cosmico, in cui qualcuno comincia a mettere l'acqua sul fuoco per fare la pasta, o chi si predispone a venire fuori dall'ultimo bagnetto sulla spiaggia per poi buttarsi nel baretto della spiaggia a farsi la colazione pranzo, quella che dopo l'attività fisica delle nuotate del mattino, una bella ricostituzione alimentare aiuta. Poi con questo sole, non esagerate col sole, state attenti, gli ultravioletti non fanno sempre benissimo. Allora, reclame, news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Sì, l'ultima notizia micidiale. Trump che chiama Infantino, il presidente della FIA, e gli dice: no, tira via l'espulsione del calciatore americano, e questo la toglie. Ragazzi, non è mai successo nella storia del calcio: quando uno è espulso e deve fare un turno di squalifica. È pericolosissima questa cosa, ma che la dice lunga su come agiscono certi poteri nel mondo. Va bene, buon lunedì, inizio di settimana, 6 luglio 2026, è anche il primo giorno che registriamo la trasmissione, perché agosto Radio Liscio farà vacanza con le dirette, quindi la trasmissione di oggi, lunedì 6 luglio, andrà in onda il 3 di agosto. Se state ascoltando oggi 3 d'agosto, tanto la musica è sempre quella, è la trasmissione del 6 di luglio, perché comincia il periodo di vacanza del Supremo e di riflesso anche nostro, anche del Cinghia. Oh, il Cinghia ha attaccato i crackers. Il Cinghia, notizia universale. Nel mondo, il cinghia ha attaccato il pacchettino nuovo di crackers. Sarà un'ora nelle mie orecchie di crunch, crunch, crunch, crunch. Allora, oggi è il 187° giorno dell'anno, ne mancano 178 alla fine dell'anno, ed è Santa Maria Goretti, quella che significa quando una donna le si dice ma è come Santa Maria Goretti, vuol dire che quella donna ha un comportamento da santa, pura, dedita unicamente alla preservazione della propria anima e del proprio fisico. Ma, contraddizione nei termini, è anche la giornata mondiale del bacio, a volte in alcuni paesi anche del bacio rubato. Quindi mentre state camminando per strada vi avvicinate a una o uno, potete dargli una coltellata e date un bacio. Non so se la reazione è la stessa, ma potrebbe anche far piacere. O è un ceffone o c'è un attimo di sgomento e di piacere. Comunque i baci dateveli oggi nella coppia. Avete la giustificazione? Se c'è un po' di resistenza potete dire «Oh!» Oggi è la giornata mondiale del bacio, quindi non tirarti indietro, goditelo il bacio, che un bacio è come l'apostrofo fra le parole t'amo, come dicevano i baci, uno dei bigliettini più famosi dei baci Perugina di una volta. Va bene, siamo al primo brano della seconda ora di Canzoni senza frontiere Summer Edition, Amorsita di Castellina Pasi.

Amor Sita! Castellina Pasi. Dunque, io sono sempre riconoscente nei confronti di Giancarlo D'Alesa, che sono 3 anni, adesso è tornato dalle vacanze, addirittura è andato in pensione, ma sono 3 anni, quindi alla terza estate, non 3 anni, la terza estate, che va in vacanza nel Salento o giù di lì. E cosa fa? Quando arriva in spiaggia ha convinto il gestore della spiaggia a mettere il jack delle casse nel suo cellulare, e lui per 2 ore fa ascoltare, mentre è in vacanza sulla spiaggia, Canzoni senza frontiere. Grazie Giancarlo, è l'unico che ha avuto questa idea, che potrebbe essere divertente anche per altre spiagge se qualcun altro avesse il coraggio di farlo. Siamo al quarto vintage di oggi. Allora, un altro cantante che ha avuto la geniale idea di chiamare il suo album con il suo nome e cognome. Alberto Camerini è il nome dell'album, anche se poi lui dopo nelle interviste non l'ha più chiamato l'album Alberto Camerini, si vede che si vergognava di aver fatto una cosa così personalizzata, e lo ha sempre chiamato Scatenati, che è uno dei brani che ci sono nell'album. Ma oggi, da quest'album del 1980, che diventò famoso perché anche lui ebbe tanti passaggi radiofonici e televisivi, il brano Serenella, dedicato a questa Serenella, chiamiamolo come volete voi, Scatenati, il nome dell'album, o Alberto Camerini, che poi era il titolo originale, fatto da Alberto Camerini, che è un ragazzo del 51, Serenella, dedicata a una che si chiama Serenella, nome dolce, così fluido, liquido, scorrevole.

Allora, bello questo messaggio. Intanto Serenella di Alberto Camerini, l'abbiamo ascoltata, 12:17. Ciao Ettore, mission quasi impossibile. Il dinamico duo all'opera. Il maestro Cinghia suona in diretta un accordo e l'esimio Andenna lo accompagna col kazoo. Toccherete vette inarrivabili di più. Se non è possibile, spero almeno di avervi strappato un sorriso, quello senza dubbio. Un saluto a tutti, Silvano di Bustarsizio. Sai perché non è possibile, Silvano di Bustarsizio? Perché per motivi tecnologici il Cinghia manda il segnale a me. Io parlando lo rimando a lui. Tra tutto questo passaggio, a parte gli 80 km che ci sono tra me e lui, ma c'è la famosa latenza. Cos'è la latenza? Il ritardo fisiologico, tecnico, che c'è tra l'invio del messaggio e il rimando del messaggio. Sono quasi 2 secondi. Quindi se facessimo quella cosa che vuoi tu, lui suonerebbe l'accordo e io arriverei in ritardo con... e sarei fuori tempo, per cui non lo possiamo fare. Ancora da quel lato lì non ci siamo, e ci sarebbe un minimo di latenza, anzi forse più grossa addirittura col satellite. Quindi in questo momento con la musica è difficile farlo. Deve esserci un segnale diretto e dovremmo tirare un cavo di 80 km fra lui e me. Allora, buongiorno Ettore Cinghia, splendido inizio settimana. Alberto Camerini sabato l'ho visto irriconoscibile, era bravissimo. Enza da Torino. Buongiorno Ettore, in quel di Lesa la vita scorre a ritmo leggero. Un abbraccio ai colleghi al lavoro che spero stiano lavorando. Giancarlo, che col famoso gesto, no, perché lui è in pensione, per cui Alberto sono lavoratori. va bene. Il ritardo stamattina è anche superiore. Adesso sei ridiventato flu, per cui mando questa canzone e rifaccio il collegamento. Ogni tanto i collegamenti li ribattiamo in modo che tutto ridiventi normale. Io ci sarò, ci dice Luca Bergamini, e lo dice, immagino, ad una lei. Tu sarai lì disperata, ti starai rotolando nel fango per la depressione e la crisi di nervi che molte donne hanno o ci arrivano quantomeno sull'orlo, ma io ci sarò, dice Luca Bergamini.

Allora, era la dolcissima Sardegna del Marco e Alice, mentre alle 12.27 di questo lunedì 6 luglio, da domani stracaldo, per almeno 8 giorni, fino al 15, hanno detto che dopo il 15, ma stracaldo vuol dire caldo come 10 giorni fa, 8 giorni fa, qui quantomeno hanno detto che sarà da malessere fisico in Valpadana, pensate, da domani 7 di luglio. Oggi godiamocelo, in questo momento 32 gradi che non sono pochi, le 12 e mezzo quasi, 12.28. Quant'è lì a Biella, Cinghia? Temperatura? 31, sei più a nord, fa più fresco, di un grado, ma fa più fresco. Allora, siamo al secondo ed ultimo vinile di Casandenna di oggi e adesso avremo un supremo che si metterà i tappi nelle orecchie o si toglierà la cuffia dalle orecchie, perché lui odia questo tipo di musica. Ma io, siccome sto seguendo la classifica della rivista Rolling Stone delle 500 più belle canzoni di tutti i tempi, siamo alla 35esima posizione e abbiamo gli Iron Maiden. il Marco Pugno, il supremo, li adora, ci si addormenta la sera, mette le cuffie con gli Iron Maiden e si addormenta felice e contento dopo essersi ovviamente fatto delle iniezioni chimiche che gli permettano di reggere questo tipo di musica. The Number of the Beast. Allora, il numero della bestia. La bestia viene intesa come il diavolo. E il numero del diavolo, perché ho le dita sporche, con che cosa mi sono sporcato? Il numero del diavolo è 666. Il mitico 666 risulta essere il numero del diavolo ed è a questo numero che inneggiano gli Iron Maiden. The Number of the Beast è un brano del 1982 ed era il titolo anche dell'album The Number of the Beast. Si tratta comunque di uno dei maggiori successi del gruppo. Raggiunse le prime posizioni in Finlandia, nel Regno Unito, anche in Italia, arrivò perfino in quinta posizione. Il titolo e il numero corrispondente 666 fanno riferimento al numero della bestia di cui si parla nell'Apocalisse di Giovanni. Che altro dirvi? Che il video musicale vede una performance live della band intervallata con numerosi clip da film horror o di tragedia tipo Godzilla. Guardatevelo, godetevelo. 35esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone, The Number of the Beast, gli Iron Maiden. Vinile.

0: Secondo me il Supremo si è distratto volutamente in modo da non sentire questa musica. Gli Iron Maiden, Heavy Metal, come era suonato e concepito nel 1982, quindi eravamo un po' agli albori. Pensate che suonano ancora, non sono più giovinetti, ma dopo quasi 50 anni hanno fatto ancora un concerto 6 mesi fa con un grandissimo successo, gli Iron Maiden. E vi dirò di più, che i loro concerti sono sempre stati antesignani di opulenza e di un modo di presentarsi sul palcoscenico. Allora, mio figlio Lele, quindi vuole sapere il tester com'è andato. Fammi annunciare la canzone, poi te lo dico. Allora, dopo questa scena da film horror, intanto abbiamo un messaggio. Buongiorno Ettore, buon caffè. Noi biliardisti, Domenico, Aldo e Domenico, ascoltando Radio Liscio dal nostro circolo. Per favore, una dedica a Piacere. Un abbraccio a te, Cinghia, alla tua signora, nonno Mimmo da Firenze. Allora, non ti dedico la prossima canzone, ma quella dopo. Nonno Mimmo, stai lì. Adesso abbiamo quella che il Cinghia definisce la versione thriller di Per il ballo liscio. La danza della luna, fatta da Pietro Galassi e Omar Codazzi. Perché la versione thriller del ballo liscio con la danza della luna? Guardatela o ascoltatela e capirete perché. Vai!
1: 12 rintocchi.

No comment. Proprio non chiedetemi un commento su questa cosa che è andata in onda adesso. La danza della luna di Pietro Galassi e Omar Codazzi. Quando proviamo a fare una cosa che ci diverte, ecco, e vengono fuori queste cose qui. Allora, c'era una richiesta, una dedica che veniva, tira via questo, apri quell'altro. Allora, vorremmo una dedica a piacere. Allora, visto che ti firmi Nonno Mimmo da Firenze, senza dubbio l'hai vissuta o quantomeno te la ricordi, questa che è il quinto vintage di oggi, con te sulla spiaggia. Siamo nel 1964 e Nico Fidenco, che ormai era ispirato sulle canzoni da tormentone estivo, dopo che aveva fatto Legata a un granello di sabbia, dice: vabbè, visto che la sabbia funziona, andiamo avanti con la spiaggia, grazie per il caffè, dolce metà. È arrivato bene. E nel 64, con i 4 più 4 di Nora Orlandi, pubblicò questa Con te sulla spiaggia, che risultò uno dei 20 singoli più venduti di quell'anno ed ovviamente fu uno dei tormentoni dell'estate 1964. Arrivò seconda al disco per l'estate. Quell'anno il disco per l'estate lo vinsero i Marcello Sferial con Sei diventata nera, nera, nera. Comunque, Con te sulla spiaggia, Nico Fidenco.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: 6 di luglio, oggi, in replica il 3 d'agosto, ma velocemente vi faccio i nati e i morti del 6 di luglio. Il 6 di luglio è nato 50 Cent, il rapper, 1975. Cristina D'Avena, 1964. Max Gazzè, 1967. Una delle più belle attrici degli ultimi decenni, Eva Green, è del 1980. Il Dalai Lama compie 91 anni oggi, è del 1935. Geoffrey Rush è del 1951 e oggi compie 80 anni Sylvester Stallone. Non potrà più fare Rocky, non potrà più fare i mercenari, ormai è una questione fisica, insomma, farà filmini, farà il nonno da qualche parte. I morti di oggi, allora, Ludovico Ariosto, l'Orlando Furioso, morì il 6 luglio del 1533. Louis Armstrong morì il 6 luglio del 1971. James Caan, attore americano famoso nel Padrino, dove faceva il figlio un po' fuori di testa, uno dei figli un po' fuori di testa del Padrino, è morto nel 2022. João Gilberto, l'uomo che ha inventato la bossa nova, è morto nel 2019. Goffredo Mameli, Fratelli d'Italia, l'ha inventata lui, l'ha lanciata lui, è l'inno italiano, morì nel 1849. Per la musica oggi è una giornata abbastanza tragica, perché nel 2020 morì anche Ennio Morricone. Tutti i film di Sergio Leone avevano la sua musica, e quanti altri, ha fatto centinaia di colonne sonore di film. Ennio Morricone è morto il 6 luglio del 2020. Va bene, siamo al grande evento, l'orchestra di Romagnola, una delle orchestre romagnole per eccellenza, Amico Sole e La Mia Gente. La grande evento è l'orchestra del Conficconi. E chi è il Conficconi? Cinghia? Moreno il Biondo, dillo, no? È rimasto lì così. Il Conficconi è Moreno il Biondo. Tassinari al sax.

lui termina sempre con l'acuto, perché è lo strappapplauso l'acuto finale. Allora, 12:54 abbiamo avuto l'orchestra Grande Evento con Moreno il Biondo, Amico Sole e la mia gente. Siamo all'ultimo vintage di oggi, faccio in tempo appena appena a leggervi il cinecalendario. Il film di oggi, 6 di luglio, è niente popò sul Totò di meno che Tomb Raider, che racconta le origini di Lara Croft, icona videoludica tra le più famose. Lara è una ragazza che si rifiuta di accettare la scomparsa del padre, l'esploratore Lord Richard Croft, e lo trova. Allora, nel corso della sua indagine, Lara ascolta una registrazione audio datata 6 luglio in cui il padre sospetta che l'organizzazione Ordine della Trinità lo stia seguendo. Lara in questo caso è interpretata da Alicia Vikander, e il 6 di luglio quindi Tomb Raider. Ma siccome andiamo in replica anche il 3 d'agosto, il 3 d'agosto è il film abbinato al 3 d'agosto, è 1492, La conquista del paradiso, addirittura di Ridley Scott, del 1992, che parla di Cristoforo Colombo e della conquista del paradiso, che è l'America. Allora, qui la data è facile, perché il 3 di agosto 1492 da Palos in Spagna partono le tre caravelle, la Niña, la Pinta, la Santa Maria di Cristoforo Colombo. Quindi bene, abbiamo passato anche questo scoglietto e adesso andiamo con l'ultimo vintage di oggi, che è Nell'aria c'è, di Umberto Tozzi. Quell'anno fu un vero e proprio tormentone estivo, siamo nel 1983. Venne ripresa addirittura anche l'anno successivo e inserita nell'album Hooray! Allora, nell'aria c'è, basta. Umberto Tozzi, siamo in gran finale, vai, vai.

0: nell'aria c'è Umberto Tozzi, nell'aria c'è un bel sole. Io comunque mi sono attrezzato e sono pronto ad affrontare il caldo. Ho comprato la piscina per i nipotini, che però va bene anche per i grandi, per cui siamo pronti qui in attesa di questo ultra calor. Ciao Cinghia, grazie, chiudiamo da Ettore Andenne, grazie per l'ascolto, sigla finale.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.